Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao carissimi, carissime, sono Roberta Giallo, cantautrice, e questo è il mio brano Mamma com'è, proprio così, Mamma com'è. Un caro saluto ad Antenna Web, ciao!

Ciao, sono Eminem Ilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, siamo i The Last Confidence, un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web e questo è il nostro nuovo brano dal titolo Persone Piccole, Lingua Giganti. Ciao!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Lorenz. Sono da pochissimo sulle scene e sono entusiasta di fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Forma reversibile d'amore. Buon ascolto!

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del Passato. Buon ascolto e buon divertimento!

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. È appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: perfetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci. Questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Buon Natale!

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: fatto tanti errori, li hai contati ad uno, e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme ai Lisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria. Cuore verde.
1: Martedì
0: d'Italia.
1: 9 giugno 2026, la chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934, nel cortometraggio La gallinella saggia, faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo, diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno. Nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande. Nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola. Nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson. Nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli. Nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli. E nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Così sembra il titolo di una serie TV.
1: Sono pillole di AI.
2: Sì, beh, in effetti il nome non aiuta, eh.
0: Però l'idea è molto diversa da quello che si immagina.
2: E allora dai, spieghiamola.
0: Oggi l'intelligenza artificiale può analizzare messaggi, email, video, registrazioni vocali e contenuti condivisi online.
2: Quindi impara il modo in cui una persona parla,
0: le espressioni che usa, il tono della voce, i ricordi che racconta.
2: Ok, e poi?
0: E poi può creare una sorta di versione digitale con cui continuare a interagire.
2: Aspetta un attimo, quindi stiamo parlando di una chat con persone che non ci sono più?
0: In alcuni casi, sì.
2: E ok, e questa cosa è molto più futuristica di quanto le persone sappiano.
0: Eppure, sempre più aziende stanno lavorando proprio su questo concetto.
2: Devo ammettere che a me personalmente mette un po' in crisi la cosa.
0: Perché?
2: Perché non so se sarebbe confortante o stranissimo.
0: Dipende dai punti di vista.
2: Cioè, immagina di poter riascoltare la voce di una persona cara che ti racconta una storia.
0: Oppure lasciare ai tuoi figli ricordi, consigli e messaggi da ascoltare negli anni.
2: Vista così, diventa molto meno tecnologica e molto più umana.
0: Infatti, molte persone parlano di eredità digitale.
2: Cioè, lasciare non solo fotografie e video,
0: ma anche una presenza digitale costruita con l'AI.
2: Però conoscendoti avrei un problema, eh?
0: Sentiamo.
2: Se un giorno esistesse una tua versione AI, continuerebbe a correggermi?
0: Non lo so.
2: Io invece sì.
0: E su cosa baseresti questa certezza?
2: Oh, su tutta l'esperienza che mi sono fatto nel corso del tempo, eh?
0: Tranquillo, sarebbe un servizio disponibile 24 ore su 24.
2: A posto. Scherzi a parte, comunque è un modo eccezionale per continuare a vivere una persona non più con noi.
0: Adesso stai iniziando a capire il potenziale della tecnologia.
2: C'è una domanda importante però.
0: Quale?
2: Cioè, tutta questa tecnologia aiuta davvero a superare poi quello che è il lutto?
0: Ed è proprio questo il grande dibattito.
2: Eh sì, perché qualcuno la vede come un modo veramente comodo per conservare meglio i ricordi.
0: Altri invece pensano che possa rendere più difficile lasciare andare.
2: Poi ogni persona è fatta a modo suo, quindi probabilmente non esiste una vera risposta uguale per tutti.
0: Esatto, dipende dalle persone, dalle situazioni e da come viene utilizzata.
2: Una cosa però sicuramente è certa.
0: Cioè?
2: Cioè, fino a pochi anni fa, una conversazione del genere sarebbe sembrata davvero impossibile.
0: Oggi invece è una tecnologia reale.
2: E ci costringe a ripensare al rapporto tra memoria e tecnologia. Perché oggi forse l'intelligenza artificiale non sta cambiando solo il futuro, ma anche il modo in cui ricorderemo il passato. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!

0: Esistono degli oggetti piccoli che definiscono più di quanto sembra il nostro modo di attraversare le cose. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è lucchetto. Il lucchetto non è uno di quegli oggetti che nasce per essere osservato. Il suo compito è quello di resistere. Lo incontri ovunque ci sia qualcosa da proteggere, una bicicletta legata in fretta, un cancello che separa uno spazio dall'altro, una valigia chiusa con un gesto deciso. E poi c'è anche un'immagine che negli anni è diventata quasi collettiva. Il lucchetto di Ponte Milvio, attaccato ai lampioni, trasformato da gesto privato a simbolo pubblico di legami lasciati lì, sospesi tra promessa e memoria. Il lucchetto non parla, ma decide, e in questo suo silenzio c'è una forma particolare di fiducia e di sospetto insieme. Fiducia verso ciò che si vuole conservare, sospetto verso ciò che potrebbe arrivare da fuori. Ma il lucchetto non è mai solo un oggetto statico. Col tempo cambia, si consuma, si ossida, si segna. Ogni graffio racconta un passaggio, ogni ruggine una stagione, ogni segno una mano che ha provato a forzarlo o semplicemente lo ha usato troppe volte. E così diventa qualcosa di più complesso di ciò che sembra. Non soltanto una chiusura, ma memoria della chiusura. Perché ciò che viene serrato non sparisce, resta lì, sospeso dietro un gesto semplice ma definitivo. Ci sono lucchetti che proteggono cose materiali e altri che finiscono per rappresentare altro. Abitudini che non vogliamo cambiare, relazioni che teniamo ferme per paura che si trasformino, ricordi che preferiamo non riaprire. Il lucchetto diventa allora una scelta che si rinnova ogni volta che lo si guarda. Tenere chiuso oppure immaginare di riaprire. E tra queste due possibilità si muove gran parte della nostra esperienza quotidiana, anche quando noi non ce ne accorgiamo, perché non tutto ciò che resta chiuso è davvero lontano e non tutto ciò che potrebbe aprirsi è davvero pronto a farlo. E forse questo il suo significato più profondo: non impedire soltanto l'apertura, ma farci pensare a ciò che abbiamo deciso di tenere fermo e a ciò che prima o poi dovrà essere riaperto. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. A domani con una nuova parola.
1: Semplicemente la tua radio.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, salve. Guardi, noi stiamo per aprire, minuto più, minuto meno.
2: Scusi, ma chi parla?
3: Supermarket.
2: Ma ha sbagliato il numero, chi cercava?
3: No, stiamo aprendo, avvisiamo che in caso uno avesse bisogno, ecco, le porte tra pochino si aprono.
2: Ah, e dov'è?
3: Che cosa?
2: Mi ha detto che è un supermercato.
3: Sì, via Lisbona.
2: Ah.
3: Okay. Le serve qualcosa?
2: No, al momento niente, grazie.
3: Abbiamo il baccalà in offerta, in caso.
2: Va bene.

Beh, con molto garbo e molta eleganza la signora non si è buttata via, ma comunque ha detto che non gli serve nulla. Noi signora comunque siamo sempre in quella via e in caso dovesse fare un giro al supermarket ci venga a trovare. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi in studio sempre Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a farvi conoscere novità discografiche, situazioni imbarazzanti come quella che abbiamo appena vissuto e molto altro. Quindi mettete la monetina nel carrello che si parte. Supermarket!

0: cercherai.
1: Oggi ricordiamo Santa Giustina, che era sempre allegra, tanto che ogni volta che pregava spuntavano coriandoli dalle sue maniche. Durante una messa solenne ne uscì con così tanti che il vescovo si ritrovò sommerso sino alle ginocchia. Lei sorrise e disse: «È lo spirito che fa festa».

0: Sì, pronto?
1: Sì,
0: pronto. Sì, scusi, no, su Santa Giustina, ci perdoni per il discorso dei coriandoli.
1: Prego.
0: Dei coriandoli di Santa Giustina, quella che era sempre allegra, si diceva.
1: Non mi dice niente, guardi.
0: Ah, non ha, perché non ha seguito l'almanacco, forse?
1: No, decisamente no.
0: Ah, ho capito. Quindi non è una santa venerata dalle sue parti, deduco.
1: No, decisamente no.
0: Capito. Allora le auguro un buon proseguimento.
1: Niente, anche lei.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Ti amo solo di me.
2: Chi è il re più ricco del mondo? Pensate, ha 17.000 case, 38 jet, 300 auto e 52 yacht. Un patrimonio di oltre 43 miliardi di dollari, tra cui, come ho detto prima, 17.000 case, 38 jet privati, 300 auto e molto altro ancora. È il tesoro di Maha Vilankorn, il re della Thailandia, considerato il monarca più ricco del mondo. E non rileggo il nome perché è impronunciabile. Comunque, è salito al trono il 13 ottobre del 2016 dopo la morte di suo padre, il popolare re Bhumibol Adulyadej. Oltre alla corona ha quindi ereditato un patrimonio colossale, in particolare grazie al controllo dell'ufficio dei beni della corona, un'istituzione

per il disco della settimana che abbiamo scelto per voi, ovviamente parliamo di Aqualung dei Jethro Tull. Quest'oggi andremo ad analizzare ed ascoltare un'altra canzone del disco meravigliosa, Locomotive Breath, un brano potente, energico, un riff memorabile. Parla dell'inevitabile avanzare del tempo, dei problemi che si accumulano, del destino che schiaccia l'individuo. In the shuffling madness of the locomotive breath runs the old time loser headlong to his death. Suggestiona molto l'immagine di qualcosa che non si può fermare, come il respiro di una locomotiva che avanza senza sosta. Piccolo aneddoto, è uno dei pezzi più suonati dei Jethro Tull nei concerti. Le sezioni strumentali parlando consentono grande spazio di esibizione per la band, la tensione costruita via chitarra, batteria e variazioni ritmiche.

0: Pronta?
1: Sì, pronto signora, scusi. No, volevo dirle che ci ha particolarmente colpito il tema e il sound di questa canzone.
0: Che canzone?
1: Questa qui dei Jethro Tull che stiamo mandando in onda ora.
0: No, non l'ho mica mandato io.
1: Chi l'ha mandata? Lei? L'ha mandata lei la canzone?
0: No, io no.
1: E dove l'abbiamo ascoltata noi che la stiamo ascoltando?
0: Ah, non lo so.
1: Ma lei è al supermercato, no?
0: Sì, no, io sono a casa.
1: Ah, ecco perché non l'ha ascoltata, perché noi la stiamo trasmettendo tramite il supermercato.
0: No, io sono in casa.
1: Il supermarket?
0: Sì, la saluto perché ho un lavoro qua da fare.

0: Pronto?
1: Sì, pronto? Pronto, scusi signora, supermarket, il controllo del flusso stradale della giornata. Gentilmente, su via Oberdan, Guglielmo, oggi ha riscontrato un traffico anomalo rispetto ai giorni scorsi?
0: No.
1: Cioè, come macchine, motori?
0: No. Guarda che non sono uscita neanche.
1: Ah, oggi non è uscita fuori, quindi?
0: No. Anche lui non ha...
1: Ha chiesto al suo capito, cioè, quindi non avete notato un aumento del traffico?
0: No.
1: Ho capito. Ha avuto già comunicazione lei che potrebbero fare una rotonda lì sulla strada?
0: No.
1: Ho capito. Lei è favorevole alle rotonde?
0: Non lo so.
1: Cioè, potrebbero aiutare, diciamo, il traffico a fluire meglio, ecco.
0: Va bene,
1: la ringrazio.
0: Va bene.

0: Cari amici di Supermarket Show, anche oggi martedì, con il nostro consueto carrello della spesa pieno di novità musicali, ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi un artista con una canzone con un nome molto strano, albicocca arsenica, con noi Lomas. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, grazie a voi, grazie, sono felice di essere qua con voi.
0: Ciao Lomas, allora ricordiamo anche che questa canzone è in collaborazione con Nadia Dolce, che salutiamo, ma che quest'oggi non è con noi telefonicamente. Quindi faremo noi un approfondimento su questo brano. Allora, albicocca arsenica gioca su un contrasto pazzesco: la dolcezza dell'estate in superficie e una relazione un po' tossica sotto. In più c'è la firma di un maestro dell'ironia e della sensualità come quello di Cristiano Malgioglio nel testo. Come è nata questa collaborazione e come siete riusciti a rendere così leggero e ballabile Un amore pericoloso?
1: Ma come è nata? È nata nel senso che io, collaborando ormai da tanti anni nelle produzioni e nei dischi di Cristiano, nelle sue creatività, lui è una persona molto eclettica, ci trovavamo in studio e avevo scritto questa musica e lui aveva sentito questa melodia un po' arabeggiante, un po' spagnoleggiante, e mi ha detto: cavolo, che bello, voglio aiutarti a fare il testo, perché lui è una grandissima penna, no?
0: Certo.
1: E mi ha dato questa mano di fare questo testo, e fa: però dovresti trovare un featuring di una ragazza, perché se tu parli di amore è un po' così, un po' dolce, un po' tossico, dovresti trovare qualcuno che potrebbe darti la controparte, no? Allora l'ho fatta sentire a Nadia, che in quel momento stava venendo a fare dei dischi da me, è impazzita, e abbiamo fatto questo brano che ha il sapore appunto estivo, che comunque è un po' in spagnolo, un po' in italiano, ed è una firma, penso sia anche una melodia molto internazionale, comunque lei, certo, è italo-canadese, quindi è, insomma, anche lei ha dato quell'internazionalità che il brano meritava, insomma.
0: Ascolta Lomas, appunto parlando anche di Nadia, il pezzo unisce le vostre identità vocali su questo ritmo pop latin e reggaeton, entra subito in testa ed è già candidato a tormentone di quest'estate 2026. Qual è l'ingrediente segreto che scatta quando unite le vostre voci e che farà ballare tutti sotto l'ombrellone?
1: L'ingrediente segreto è che comunque ci siamo subito trovati a livello di gusti musicali, perché lei ha interpretato il ritornello e comunque gli altri pezzi in cui canta, fa le doppie voci su di me, in una maniera in cui molto congrua e molto simile ai miei gusti, perché io cercavo una persona che comunque potesse entrare nel pezzo a gamba tesa, senza magari cambiarne un po' il senso, il sentimento vocale. Quindi ci siamo trovati subito bene, era quello che volevo che arrivasse. Lei è stata molto brava a entrare nella parte.
0: Ascolta Roma, c'è anche un videoclip, se non sbaglio, di questo video, cioè di questa canzone, scusa, su YouTube.
1: Esatto, sì, lo troviamo su YouTube, è ormai uscita qualche giorno, stiamo facendo un po' di view, siamo contenti. Poi vabbè, chiaramente su tutti i digital store, Spotify, iTunes, Apple Music, e sono contento. Adesso faremo anche delle presentazioni in qualche piazza, e io penso che l'1 luglio saremo a Marina di Modica a presentarlo davanti a una piazza, davanti a Gremita, e quindi sono contento per adesso.
0: Beh, diciamo che si promette bene per quest'estate, esatto, 2026. Yeah. Ascolta Lomas, io a questo punto ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Se hai dei contatti al volo da darci per quanto riguarda il poterti cercare sul web, quindi non so, pagine ufficiali, social, quello che sia.
1: Sì, potete trovarmi su Instagram, TikTok, scrivendo, e Facebook come In Arte Lomas, tutto attaccato. Potete trovare anche Nadia come Nadia Dolce e anche a DJ Jump, che ha collaborato con noi nella produzione del disco. Ci trovate su tutti i social.
0: Perfetto Lomas, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo una buona estate artistica e ci ascoltiamo al Bicocca Arsenica. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie mille a voi, ciao, un abbraccio.

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi disturbo, gentilmente così una domanda, se finora, fino adesso la puntata sia stata di suo gradimento.
0: La puntata?
1: Sì, siamo in diretta.
0: Quale puntata?
1: Di supermarket, siamo in radio dentro il supermercato.
0: Guarda, io non ne so niente.
1: Perché non segue, se lei quando va a fare la spesa non ci ascolta, quindi?
0: No.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì?
1: Sì, salve, scusi, con l'autista del consorzio agrario, per lo scarico del volatile, verso che ora possiamo passare?
0: Scarico del?
1: Volatile, abbiamo uno scarico di un gallo su con... Scusi che ce l'ho sul camion.
0: Sì, qui, sì. Scusi, ma che, da chi è stato ordinato?
1: No, non lo so, io ho soltanto lo scarico perché non c'è neanche da pagare nulla, dobbiamo solo scaricarlo e andare via perché è pure tardi. Quindi io devo soltanto fare lo scarico.
0: No, perché noi non abbiamo ordinato galli.
1: E che ci facciamo, galli. Scusi? Non l'avete ordinato voi?
0: No.
1: Ah, forse c'è stato un errore da parte. Come facciamo però? Io adesso non è che lo posso portare indietro.
0: Ma ascolti, io non lo so lei dove sta, se anche questo è il telefono giusto.
1: Sì, no, perché io so, ho anche due o tre scarichi da fare, poi ho finito, nel senso che torno a casa.
0: Perché... vabbè, ma a me non mi interessa.
1: Che se lo lascio lì davanti, poi io arrangiate, che ti devo dire? Perché non è che posso portarlo a casa.
0: No, grazie, io.
1: Non ha nessuno lì attorno in caso che. Magari mi.
0: Non lo so, provate a vedere, ok? Grazie.

E grazie a tutti voi che oggi ci avete fatto compagnia in Supermarket Show, ma purtroppo le cose belle giungono al termine. Io detto questo vi ringrazio di essere stati in mia compagnia anche per oggi e vi do appuntamento a domani. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Aspetta, che la vita ora tocca a te.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Miriam Destro. Un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Polvere. Spero vi piaccia.

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web. State ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri. Supporta. Io.

0: Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori della IT Italia da Mauro Malaguti. Benvenuti all'appuntamento più atteso della settimana. Siete pronti a scoprire come sono cambiate le posizioni della musica più forte del momento?
1: Ciao Mauro, è un grandissimo saluto anche da parte mia a tutti voi. Sì, oggi abbiamo una classifica pazzesca, la numero 22 di questo 2026. Tantissimi movimenti, 3 nuove entrate ed un podio che vi lascerà bocca aperta. Diamo il via al countdown.
0: Apriamo ufficialmente la nostra classifica con la posizione numero 20, dove troviamo un re indiscusso del pop d'autore italiano, che questa settimana decide di non muoversi. Resta stabile con un pezzo dal respiro internazionale, ma dal cuore profondamente italiano. Una dedica ricca di ritmo e di sentimento. Biagio Antonacci, You and Me.

Alla 19ª posizione, invece, registriamo una leggera flessione di 3 gradini per una delle voci più eleganti e cristalline del nostro panorama musicale. Scivola un pochino in classifica, ma la sua incredibile delicatezza ci accompagna intatta in questo viaggio. In discesa, Elisa, con Amore è.

0: Attenzione adesso, perché alla posizione numero 18 si spalancano le porte della classifica per la prima delle tre attesissime novità di oggi. Una firma che è sinonimo di melodia, passione e della grande tradizione napoletana che sa rinnovarsi e colpire dritto al cuore. Direttamente in 18ª posizione, Salda Vinci con Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

continuiamo a parlare di novità anche al gradino numero 17, conquistato da un grande ritorno. Una colonna portante della nostra musica pop che ci fa fare un salto nell'energia più pura con un vero inno alla giovinezza interiore e alla spensieratezza. Nuova entrata in 17ª posizione, Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Radio.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
3: Saliamo alla posizione numero 16, qui incontriamo una coppia di giovani e straordinari talenti che sta raccogliendo ottimi frutti. Questa settimana guadagnano ben 3 posizioni con le loro voci che si intrecciano alla perfezione in un pezzo fresco e solare. In salita Clara e San Giovanni con Le ragazze.

0: Posizione numero 15. Qui troviamo due pesi massimi della musica italiana, due giganti della vocalità che, unendo le loro incredibili forze, stanno facendo scintille e guadagnano due posti con un sodalizio artistico da brividi. Alla 15ª posizione, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Voltiamo pagina, andiamo alla 14, dove purtroppo registriamo uno dei ribaltoni più pesanti di oggi. Ben 5 posizioni perse per questo trio di grandissimo livello. Un viaggio ipnotico che unisce perfettamente rap elettronica e cantautorato. In discesa Mace, Salmo e Colapesce. Cattivi.

Anche alle 13 troviamo purtroppo il segno meno, stesso identico destino del brano precedente. 5 passi indietro per l'irriverenza e il glam rock più progressivo e poetico d'Italia. Un pezzo che resta comunque un manifesto di totale libertà. Alla 13ª posizione c'è Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
1: E arriviamo alla 12, dove incontriamo la terza e ultima nuova entrata della settimana. Un ingresso che porta con sé sonorità latine, mescolate ad un mood misterioso e magnetico. Un ritmo che ti entra subito sotto la pelle. Ed entra dritta alla numero 12 Samurai J con Flamenco Paranoia.

Vogliamo in undicesima posizione. Qui c'è un brutto scivolone di 4 gradini per un artista che di solito abita alle primissime posizioni della classifica. Una piccola battuta d'arresto per questo brano dal ritmo comunque trascinante e super estivo. Fuori dalla top 10, alla numero 11, Irama con Cabana.

E con la top 10 le cose si fanno caldissime. Alla posizione numero 10 troviamo un artista eccezionale che continua con la sua scalata, guadagnando 3 posti. Ironico e musicalmente eclettico, con la sua solita genialità, ci racconta le contraddizioni di tutti i giorni. In salita alla 10, Fulminacci con Maledetto me.

0: maledetto me.
1: Saliamo ancora alla numero 9 e incontriamo un'altra accoppiata vincente. Due artisti ionici che questa settimana si portano a casa due posizioni in più. La sensibilità e la poesia di lei, che incontrano il flu potente e profondo di lui. Alla posizione numero 9 troviamo Madame in Marrakesh con Volevo capire.

0: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
1: Posizione numero 8. Qui c'è una regina assoluta del pop italiano che riprende quota e sale di 2 gradini. Pronta a farci ballare per tutta la stagione con una hit garantita che continua a scalare le classifiche radiofoniche. Alla 8, Annalisa, canzone estiva. Quando

Ci avviciniamo alla zona caldissima. Al settimo posto c'è un pizzico di delusione per un brano che perde due colpi, ma che sprizza energia da tutti i pori, tra groove, funk e qualche ironia intelligente a cui l'artista toscano ci ha abituati. Alla posizione numero 7 troviamo Francesco Gabbani con Summer Funk.

Alla 6 invece regna la stabilità assoluta, nessun movimento per questa giovanissima artista che resta salda nella sua stessa posizione della scorsa settimana, con le sue splendide sonorità e quel ritmo avvolgente che strizza l'occhio alla bossa nova. Alla 6, Gaia, bossa nostra.

E apriamo la top 5 con il botto. Al numero 5 c'è un balzo clamoroso in avanti, di ben 9 posizioni. Il volo più alto di oggi. Una ventata di ottimismo portata da due generazioni di energia pura che si incontrano e creano magia. Alla posizione numero 5, Jovanotti e Alfa con Buon Mento.

0: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
1: Posizione numero 4, ad un passo dal podio, troviamo una band amatissima che però questa settimana subisce un colpo abbastanza duro, perdendo ben 3 posizioni e la vetta della classifica, restando comunque forte di un pezzo malinconico e romantico. Alla 4, Pinguini Tattici Nucleari. Scusa, sorry, lo siento.

siamo sul podio di Italia, sul terzo gradino, troviamo una band che perde una posizione rispetto a 7 giorni fa, ma che continua a farci saltare con un sound rock pop pazzesco, internazionale trascinante. In terza posizione troviamo i The Colors con Rolling Stones.

Medaglia d'argento alla posizione numero 2. Qui c'è un trio straordinario guidata da una grinta pugliese e lucana unica che sale di 2 gradini e sfiora il primato con una collaborazione tutta ritmo, fierezza e radici. Al secondo posto Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Mi sento

E in vetta chi c'è sul gradino più alto del podio di questa settimana? Guadagna due posizioni e si prende lo scettro di Italia numero 22. Un artista straordinario con una canzone che è un augurio bellissimo e una carica pazzesca. Alla numero 1 troviamo Saif con Buona Domenica.

0: la domenica.
1: E anche per questa settimana è tutto. Abbiamo scoperto la regina della Hit Italia, ma i giochi sono sempre aperti e chissà cosa succederà nei prossimi 7 giorni.
2: Grazie a tutti per averci seguito con così tanto calore. Noi ci sentiamo prestissimo, sempre qui con la Hit Italia.
1: Un abbraccio da Mauro Malaguti e Maria Sciarra. La grande musica italiana torna la prossima settimana.

0: Natalie Imbruglia con Torn, anno 1997. Sì, come al solito abbiamo fatto un bel saltino indietro nel tempo prima di partire ufficialmente con Troppo Forti. Questo brano ha una storia un po' particolare perché originariamente fu cantato dagli Headsnap nel 1995, ma fu un successo planetario solo nella versione della Imbruglia, che dominò le classifiche di mezzo mondo, ma è rimasta la sua unica hit in carriera sino a questo momento. Oh, ben ritrovati, come dicevo, qui sulla nostra radio, e ora andiamo in sigla!
1: Troppo Forti
2: con Alex De T.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su...
2: Non si fa così!
3: Troppo Forti! Troppo Forti con Alex De T.

0: Come cavalca i tempi la nostra Oriettona nazionale, Orietta Berti con Quadri, Cuori, Picche e Fiori. Non si tratta solo di un featuring, ma una doppia collaborazione con Il Rosso e IEM, una nuova realtà artistica dichiaratamente nata dall'intelligenza artificiale creata per abbattere i confini tra tecnologia e musica. E questo sarà sicuramente uno dei tormentoni dell'estate 2026.
1: Troppo forti!
0: Ora vi voglio parlare di matrimonio low cost, altro che spiaggia o chiesetta, nel 2026 ci si sposa da IKEA. Sì, è proprio così, ma non qui in Italia, non qui in Italia, ma in Svezia. E per adesso l'iniziativa è un'esclusiva della Svezia, la patria del marchio, che sabato 27 agosto aprirà le porte di 5 store, dove organizzerà dei matrimoni, farà le cose in grande, con la tipica filosofia nordica, posti limitatissimi, ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie per un totale di appena 15 coppie fortunate in tutta la Svezia. Il pacchetto tutto incluso comprende il rito civile ufficiale, un menù estivo in perfetto stile del negozio per quanto riguarda il post cerimonia e persino un regalo speciale per gli sposi. L'iniziativa ha già attirato l'attenzione dei media internazionali e c'è chi la considera una trovata di marketing e sicuramente lo è perfettamente in linea con lo spirito del marchio, chi invece la legge come un tentativo di ripensare le nozze in chiave più semplice e quotidiana. In un'epoca in cui organizzare un matrimonio può trasformarsi in una spesa importante, il marchio svedese prova così a reinventare il concetto stesso di cerimonia: meno lusso, meno stress e più praticità, proprio come i mobili che l'hanno resa famosa in tutto il mondo.
1: Stai ascoltando
2: Troppo Forti,
0: un bel contributo a far rendere famosa la Svezia in tutto il mondo, musicalmente parlando l'hanno dato loro. Gli ABBA, li ascoltiamo con un brano del 1975, SOS.

0: tornato indietro nel tempo anche parlando di quel marchio famoso svedese, si sposava bene con gli ABBA. Anno 1975, SOS, qui all'interno della nostra programmazione, ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età, e ora arriva l'appuntamento con il Soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Giuseppe D'Alonso e ci propone il nuovo singolo, Avere di già, un brano che riflette sulle responsabilità precoci delle nuove generazioni e sul ruolo degli adulti nel mondo contemporaneo.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Giuseppe D'Alonso, protagonista di questo appuntamento del Soundcheck, ci ha proposto Avere di Già.
1: Sa roba, sa roba, sa Soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Prophet David Guetta con Gabito Ballesteros con Salvame Hoy, che è la versione spagnola di Save Me Tonight. Ancora ben sintonizzati qui all'interno della nostra programmazione. Ora arrivano le notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo.
1: Sono proprio felice, adesso che ho compiuto 85 anni mi sento la donna più felice del mondo.
0: Un noto sondaggio su Focus.it ha rivelato che la felicità per le donne tende ad aumentare con l'avanzare dell'età, raggiungendo il picco a 85 anni. Lo stesso sondaggio ha evidenziato che le donne sposate senza figli riportano spesso i livelli di felicità e soddisfazione più elevati rispetto ad altre categorie.

0: amano.
1: Il nuovo singolo di Raf, Pazzi Stupidi Ragazzi, e non si ferma mai anche per quanto riguarda i concerti. A luglio parte con Infinito Estate 2026 e poi in autunno si riposa? No, ma che si riposa? In autunno partirà invece Infinito Palasport 2026 a partire dal 9 di ottobre. Beh, sempre in movimento. Ancora un ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Arriva la nostra Daria con i suoi consigli.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Così i piccioni si allontanano. I piccioni frequentano volentieri davanzali, balconi e terrazzi, lasciando ricordini poco gradevoli. Per tenerli lontani, sistemate in un angolo un recipiente pieno di naftalina. Non ne sopportano l'odore, fate però attenzione se avete bambini e animali domestici. Un nuovo trucco per una buona frittata. Non tutti sanno che la frittata risulterà più morbida aggiungendo un cucchiaio di birra per ogni uovo utilizzato. Come utilizzare la birra avanzata? Avete avanzato della birra? Ecco come potete utilizzarla al meglio. Inumidite con della birra fredda un batuffolo di cotone e usatelo per lucidare le foglie delle piante d'appartamento. Scaldatela un poco, la birra renderà brillante il peltro. Tiepida è anche un ottimo ricostituente naturale per i capelli. Lavateli normalmente, frizionateli con la birra, lasciatela agire per mezz'ora e risciacquate. Lasciatela nell'orto, in una ciotola e allontana le lumache.
4: Troppo forti! Troppo forti!
1: Grazie Daria per i tuoi preziosi consigli, ma ora la musica continua e torniamo nuovamente indietro nel tempo. Anno 1980, i Decibel, capitanati da Enrico Ruggeri con Contessa.

0: Era il 1980 e Gianni Ravera, che era il patron del Festival di Sanremo, decise di portare sul palco dell'Ariston i Decibel, perché era desideroso di svecchiare Sanremo introducendo le prime sonorità new wave e punk rock. Beh, ebbero un bel successo veramente. Enrico Ruggeri ancora ha successo dopo tantissimi anni ed è anche in tour, anzi con due tour diversi, sì, due format distinti: l'Electric Tour, concerto rock, e il progetto Enrico Ruggeri in orchestra con 24 elementi tra archi e fiato. Lo potremo trovare in giro per l'Italia. Ancora un bel sintonizzati a tutti voi, rimanete qui, sì sì, perché la musica continua
1: a complicarci la vita.

0: ti credo.
1: Ciao Augusta, grazie. No, io mi imbarazzo sempre quando mi fanno i complimenti. Bella selezione musicale. Grazie Augusta e grazie anche a voi che ci avete scelto. E ora arriva l'appuntamento del sound check.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Sound check. Prove di successo.
1: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale Steven F e ci propone il nuovo singolo, Ma non il rumore.
4: Sound check. Prove di successo.
5: Ti vedo ancora nei riflessi del bar, nelle canzoni sbagliate alla radio. Dicevi resta ma non sapevi restare, io seguire promesse in ritardo.

0: Protagonista di questo appuntamento del Soundcheck è stato il giovanissimo cantautore Steven F, che ci ha proposto il nuovo singolo, Ma non il rumore.
1: Sa roba, sa roba, sa Soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Ma quante novità discografiche interessanti sono uscite questa settimana? Spero di farvene ascoltare ancora altre durante questo appuntamento di oggi, ma ci fermiamo dopo aver ascoltato Hilary Duff. Ora arrivano le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Sì, siamo pronti a far quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti con Andrea Manocchio. Ciao Andrea!
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Tutto a posto, Andrea?
3: Sì, tutto bene, tutto bene.
0: Allora, Andrea, raccontati un po' come nasce la tua voglia di far musica e quando nasce?
3: La mia voglia di far musica nasce tanti anni fa, avevo circa 14 anni quando mi sono iscritto all'Accademia del Paese a pianoforte per merito di Cesare Cremolini, lui non lo sa, ma quando uscì come artista solista dopo l'esperienza con Una Pop, con la canzone... secondo estratto singolo da solista Viene a vedere perché, che appunto è tutto con il pianoforte, lì mi sono completamente innamorato del pianoforte e di Cesare Cremolini, e da lì poi ho iniziato più avanti a scrivere, a fare musica.
0: E quei tuoi primi brani quando li hai scritti? Proprio quando avevi 14 anni?
3: No, in realtà anche in realtà ho trovato dei fogli di canzoni tra virgolette delle scritte, che ero ancora piccolo, tipo elementari, medie, così. Su quaderni delle scuole, quindi la passione ce l'ho sempre avuta, poi ovviamente erano cose buttate là così,
0: certo.
3: Vero e proprio è iniziato dopo, dopo il pianoforte, sì, poi con il primo singolo è uscito ancora più avanti.
0: Ma tu non soltanto in Italia, hai girato anche in Europa, o sbaglio, con la tua musica?
3: Sì, ho inciso, cioè ho fatto il mixaggio, il mastering di un EP e poi l'album a Londra. Città nella quale poi anche ho girato il videoclip di un singolo di quell'EP, girato tutto quanto per Londra, e poi ho fatto una tournée in Bulgaria nel 2019 insieme ad altri artisti italiani, esperienza bellissima, abbiamo girato tutta quanta la Bulgaria, loro là per la musica italiana sono veramente completamente matti.
0: Amano la nostra musica.
3: Sì, tantissimo, cioè, non pensavo all'epoca, mi sono dovuto ricredere, veramente molto.
0: E poi arriviamo ai giorni nostri e nasce E il cielo non ha più confini. Come nasce questo brano?
3: Esatto. È una canzone d'amore, pop, indie pop. E nasce in realtà molto... l'ho scritta, credo, in una giornata. Poi ovviamente dopo ci ho rimesso mano soprattutto. È una canzone venuta proprio spontaneamente, è una dedica. E parla, diciamo, di come a volte dalle cose un po' più stupide, banali, semplici, possono nascere delle cose veramente grandi, inaspettatamente, magari uno anche se l'aspetta, ma può essere in questo caso un riferimento all'amore, ma questa cosa può insomma accadere un po' per tutto, no? Nella vita, insomma, nel quotidiano.
0: Certo, ma tu hai anche qualche tour, qualche serata musicale, la proponi la tua musica?
3: Sì, stiamo lavorando per fare delle date a Roma, soprattutto dei club quest'estate, soprattutto stiamo lavorando anche per l'autunno in realtà. E anche fuori Roma, ma non abbiamo ancora insomma date certe e luoghi, quindi ci stiamo lavorando. Poi mano a mano darò info sui miei canali social,
0: certo,
3: per chi mi segue.
0: Certo, allora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo E il cielo non ha più confini, poi saremo nuovamente qui, rimani con noi.
3: Grazie.

0: ci sono due cose che contraddistinguono l'appuntamento Troppo Forti, quello dove sei tu ora ospite. Una che facciamo con ascoltare il brano in promozione tutto fino alla fine, hai sentito?
1: Sì, sì.
0: E l'altra invece che il nostro ospite deve pagare pegno canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Vado?
0: Vai.
1: A volte le cose più belle iniziano da cose stupide.
2: Secondo me è il, diciamo, il succo un po' di tutto, l'inizio e la fine della canzone. È quello che dicevo appunto prima, che da cose stupide all'apparenza poi possono nascere,
0: certo,
2: cose grandi, cose veramente più grandi.
0: Certo. Oh, c'è anche l'applauso, eh?
2: Grazie.
0: C'è anche l'applauso, se lo sei meritato. Ascolta, per saperne di più, allora dove andiamo ad a cercarti? Dove, quali sono i tuoi canali?
2: Allora, i canali per lo più social utilizzo Instagram, che tengo quotidianamente aggiornato, soprattutto per quanto riguarda la musica. Per ascoltare la canzone ovviamente tutti i digital store, Spotify, Amazon Music, Deezer, ovunque, YouTube Music, anche il videoclip che è uscito 2 settimane fa, è ufficiale della canzone. Quindi un po' ovunque.
0: Ok, io ti ringrazio Andrea, ti do appuntamento alla prossima, quando uscirà un nuovo singolo sarò pronto a far 4 chiacchiere.
2: Grazie mille, grazie a voi per la disponibilità.
0: Ciao, alla prossima.
2: Grazie, ciao ciao.

0: Sicuramente un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, Francesco Salvi con il nuovo singolo Ti Posto, brano pop house che racconta il presente attraverso uno sguardo lucido e paradossale, dobbiamo dire, un po' al suo modo, alla Francesco Salvi, ma fa riflettere molto questo brano.
1: Troppo forti.
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Mi regali un ramo della tua ortensia? Chiedete un rametto di ortensia appena potato a chi ne possiede una pianta. Ponetelo in un vaso con terra ben concimata per tre quarti della sua altezza, lasciando fuori solo due gemme. Innaffiate spesso e nel giro di un anno avrete bellissimi fiori. Qualche accorgimento per piedi sani: non lavate mai i piedi in acqua troppo calda perché favorisce la macerazione della pelle tra le dita e asciugateli bene. Se frequentate piscine e palestre, non camminate mai a piedi nudi, evitando anche di fare la doccia scalzi per non rischiare il contagio di funghi e verruche. Più attenzione alla cuccia del cane. Con l'arrivo della bella stagione non dimenticate di pulire accuratamente la cuccia del cane, perché quando aumenta la temperatura i parassiti proliferano. La pizza è fatta in casa. In previsione di fare la pizza in casa, ricordate che il sale rallenta la lievitazione della pasta di pane, mentre lo zucchero la accelera. Come pulire bene i caloriferi? Appendete dietro ai radiatori uno strofinaccio umido, poi con un phon soffiate aria fredda verso lo strofinaccio. Vedrete quanto sporco raccoglierete.
4: Troppo

Ancora novità discografiche, questo è il nuovo di Niccolò Filippucci, Mantra, ma noi andiamo nuovamente indietro nel tempo, andiamo all'anno 1985 con i Baltimora, il brano è Tarzan Boy, uno dei tormentoni più iconici degli anni 80, ma dietro questo successo mondiale ci sono un po' di curiosità, non so se lo sapevate, ma il progetto musicale fu creato qui in Italia, ma il frontman non cantava i brani e il celebre verso di Tarzan divenne il marchio di fabbrica del synth pop.

grazie a Stefano Calisso che anche oggi dall'altra parte del vetro basta lo suo sguardo per capire qualcosa non va, è ormai al volo, ma tutto a posto, no, non c'è stato nessun grosso non me lo fare pesare, non sono riuscito a prendere un intro, succede anche nelle migliori famiglie, dai. Siamo giunti al termine, vi ringrazio e vi do appuntamento, anzi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento, se ne avrete voglia e tempo, alla prossima volta, sempre qui.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Bentornati a tutti voi, siamo pronti ad accendere il programma, tranquilli, non diamo fuoco a nulla, siamo qui per portarvi la bella musica italiana, grazie ai potenti mezzi di Antenna Web, ci ascolteremo tanti brani impressi nella nostra mente e nel nostro cuore. Vado a presentare i primi della lista che sono Renato Zero, Paleo Barattolo, Umberto Tozzi, Gli Altri Siamo Noi, Fulminacci, Tommaso, Luca Carboni, Mare Mare, preparatevi che si parte e buon ascolto!

il sottoscritto aveva appena 20 anni quando usciva questa canzone e figuratevi se vi dico l'anno. Leano Morelli, Se un giorno non mi amassi più. Segue Giordana Angi, Casa. Irene Grandi, Sono come tu mi vuoi. Negramaro insieme ad Elisa, Ti lascio una parola.

Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

Bella pure la prossima canzone, anche se il titolo lascia un po' pensare. I Nomadi, Noi non ci saremo. Giusy Ferreri, L'amore tante volte. Antonello Venditti, Nostra Signora di Lourdes.

giorno suggerì l'amico al suo compare. Questa volta sa da fare, con le carte e con l'anello al dito e la lottizzazione del terreno. Te lo giuro, amore.

In 448 e poi viene 16, siamo arrivati agli ultimi brani. Francesca Michelin, Occhi grandi grandi. Bianca Tezzei e Alex Britti, Ciao amore ciao. Piero Marras, Il figlio del re. Terminiamo con Ricky Gianco, Uomini non parlate più.

stanchi, vittime serie senza miserie, andate in ferie, non parlate più.

Per tante altre canzoni da ascoltare, prendiamoci un altro appuntamento e se non ricordate gli orari, su antennaweb.it c'è tutto il palinsesto della settimana. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: Martedì
0: d'Italia.
1: 9 giugno 2026, la chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934, nel cortometraggio La gallinella saggia, faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo, diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno, nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande, nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola, nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson, nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli, nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli e nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: che detto così sembra il titolo di una serie TV.
1: Sono pillole di AI.
2: Sì, beh, in effetti il nome non aiuta, eh.
0: Però l'idea è molto diversa da quello che si immagina.
2: E allora dai, spieghiamola.
0: Oggi l'intelligenza artificiale può analizzare messaggi, email, video, registrazioni vocali e contenuti condivisi online.
2: Quindi impara il modo in cui una persona parla,
0: le espressioni che usa, il tono della voce, i ricordi che racconta.
2: Ok, e poi?
0: E poi può creare una sorta di versione digitale con cui continuare a interagire.
2: Aspetta un attimo, quindi stiamo parlando di una chat con persone che non ci sono più?
0: In alcuni casi, sì.
2: E ok, e questa cosa è molto più futuristica di quanto le persone sappiano.
0: Eppure, sempre più aziende stanno lavorando proprio su questo concetto.
2: Devo ammettere che a me personalmente mette un po' in crisi la cosa.
0: Perché?
2: Perché non so se sarebbe confortante o stranissimo.
0: Dipende dai punti di vista.
2: Cioè, immagina di poter riascoltare la voce di una persona cara che ti racconta una storia.
0: Oppure lasciare ai tuoi figli ricordi, consigli e messaggi da ascoltare negli anni.
2: Vista così, diventa molto meno tecnologica e molto più umana.
0: Infatti, molte persone parlano di eredità digitale.
2: Cioè, lasciare non solo fotografie e video,
0: ma anche una presenza digitale costruita con l'AI.
2: Però conoscendoti avrei un problema, eh?
0: Sentiamo.
2: Se un giorno esistesse una tua versione AI, continuerebbe a correggermi?
0: Non lo so.
2: Io invece sì.
0: E su cosa baseresti questa certezza?
2: Oh, su tutta l'esperienza che mi sono fatto nel corso del tempo, eh?
0: Tranquillo, sarebbe un servizio disponibile 24 ore su 24.
2: A posto. Scherzi a parte, comunque è un modo eccezionale per continuare a vivere una persona non più con noi.
0: Adesso stai iniziando a capire il potenziale della tecnologia.
2: C'è una domanda importante però.
0: Quale?
2: Cioè, tutta questa tecnologia aiuta davvero a superare poi quello che è il lutto?
0: Ed è proprio questo il grande dibattito.
2: Eh sì, perché qualcuno la vede come un modo veramente comodo per conservare meglio i ricordi.
0: Altri invece pensano che possa rendere più difficile lasciare andare.
2: Poi ogni persona è fatta a modo suo, quindi probabilmente non esiste una vera risposta uguale per tutti.
0: Esatto, dipende dalle persone, dalle situazioni e da come viene utilizzata.
2: Una cosa però sicuramente è certa.
0: Cioè?
2: Cioè, fino a pochi anni fa, una conversazione del genere sarebbe sembrata davvero impossibile.
0: Oggi invece è una tecnologia reale.
2: E ci costringe a ripensare al rapporto tra memoria e tecnologia. Perché oggi forse l'intelligenza artificiale non sta cambiando solo il futuro, ma anche il modo in cui ricorderemo il passato. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!

0: Esistono degli oggetti piccoli che definiscono più di quanto sembra il nostro modo di attraversare le cose. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è lucchetto. Il lucchetto non è uno di quegli oggetti che nasce per essere osservato. Il suo compito è quello di resistere. Lo incontri ovunque ci sia qualcosa da proteggere, una bicicletta legata in fretta, un cancello che separa uno spazio dall'altro, una valigia chiusa con un gesto deciso. E poi c'è anche un'immagine che negli anni è diventata quasi collettiva. Il lucchetto di Ponte Milvio, attaccato ai lampioni, trasformato da gesto privato a simbolo pubblico di legami lasciati lì, sospesi tra promessa e memoria. Il lucchetto non parla, ma decide, e in questo suo silenzio c'è una forma particolare di fiducia e di sospetto insieme. Fiducia verso ciò che si vuole conservare, sospetto verso ciò che potrebbe arrivare da fuori. Ma il lucchetto non è mai solo un oggetto statico. Col tempo cambia, si consuma, si ossida, si segna. Ogni graffio racconta un passaggio, ogni ruggine una stagione, ogni segno una mano che ha provato a forzarlo o semplicemente lo ha usato troppe volte. E così diventa qualcosa di più complesso di ciò che sembra. Non soltanto una chiusura, ma memoria della chiusura. Perché ciò che viene serrato non sparisce, resta lì, sospeso dietro un gesto semplice ma definitivo. Ci sono lucchetti che proteggono cose materiali e altri che finiscono per rappresentare altro. Abitudini che non vogliamo cambiare, relazioni che teniamo ferme per paura che si trasformino, ricordi che preferiamo non riaprire. Il lucchetto diventa allora una scelta che si rinnova ogni volta che lo si guarda. Tenere chiuso oppure immaginare di riaprire. E tra queste due possibilità si muove gran parte della nostra esperienza quotidiana, anche quando noi non ce ne accorgiamo, perché non tutto ciò che resta chiuso è davvero lontano e non tutto ciò che potrebbe aprirsi è davvero pronto a farlo. E forse questo è il suo significato più profondo: non impedire soltanto l'apertura, ma farci pensare a ciò che abbiamo deciso di tenere fermo e a ciò che prima o poi dovrà essere riaperto. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. A domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Libri Web, un programma a cura di Serenella Mariani.

0: Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi, qui nella mia rubrica di libri web, vorrei parlarvi di un libro molto particolare perché è interessante, è profondo, è toccante, però racconta anche che con la forza, la determinazione e la costanza si possono ottenere davvero grandi cose. Il libro di cui voglio parlarvi è Il coraggio di chi ha perso di Franco Chianelli, però di questo vorrei parlarvene direttamente con lui perché Franco è qui con noi. Benvenuto Franco tra gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, in questo libro, conosciamo tutti praticamente chi è Franco Chianelli, specialmente chi è del posto lo sappiamo, e sappiamo anche quanto ha fatto, però magari ci fermiamo, come è successo anche a me onestamente, andiamo verso il Silvestrini, sappiamo che c'è il centro Franco Chianelli, che è stata costruita questa cosa, però in realtà magari non pensiamo cosa c'è stato dietro questa costruzione. E in questo libro io ho avuto modo di capirlo e di leggerlo, e veramente definirlo pazzo visionario è poco perché ha costruito dal nulla, veramente dal nulla, molto. Allora, la mia prima domanda è questa: ma allora perché questo libro? E perché tutto questo?
1: Allora, noi, io e mia moglie, il 1º luglio del 90, dopo un calvario di 3 anni, 3 anni e mezzo circa, tra ricadute, recidive, guarigioni, insomma, mio figlio si è arreso a una leucemia linfoblastica acuta. Noi avevamo conosciuto tante famiglie all'interno, visto il periodo, gli anni trascorsi in ospedale, avevamo conosciuto tante persone, tante famiglie che erano, diciamo, stavano vivendo quello che noi avevamo vissuto. A quel punto abbiamo deciso di fondare un'associazione, ma all'inizio eravamo solo per rimanere al fianco di quelle persone che avevamo lasciato, quegli amici che avevamo lasciato all'interno dell'ospedale. Poi che cosa succede? A Perugia il professor Massimo Fabrizio Martelli scopre e fa una scoperta eccezionale ed è il primo al mondo, ripeto, il primo al mondo ad effettuare il trapianto di midollo incompatibile da genitori a figli. Poi, se i figli sono adulti, anche da figli a genitori. Questo ha dato la possibilità di guarire a tantissime persone che, se non avevano il donatore, purtroppo quando recidivavano di una leucemia o di un linfoma, di un mieloma, non avevano più possibilità di guarigioni. Visto che questo risultato ha attratto a Perugia anche un giocatore, diciamo, di livello nazionale, Andrea Fortunato, un giocatore della Juventus che si è ammalato di leucemia, dall'ospedale di Torino l'hanno mandato in America e dall'America l'hanno inviato a Perugia, dicendo: tu hai una possibilità e quella è Perugia. Pensate, dall'America, che diciamo sono i più bravi nel campo delle medicine e hanno veramente una fama internazionale, gli americani. E questo che cosa ha comportato? Questa scoperta ha comportato un afflusso enorme di persone che venivano a curarsi a Perugia. E allora abbiamo pensato, insieme al professor Martelli, di poter creare qualcosa. E lui mi ha portato un esempio che in un paese giù dell'America avevano un benefattore che aveva costruito un residence, tra l'altro più piccolo di questo, per ospitare proprio i malati che si ricoveravano in quell'ospedale. E mi ha detto, dice: Franco, questi quanto è bello, c'è anche la piscina sul tetto. Gli ho detto: Massimo mio, ma la piscina sul tetto non ce la faranno fare sicuramente, ma non importa. E poi ho detto: ma noi un benefattore qui dove lo trovi? No? E poi ho pensato che invece noi avevamo tanti, tanti, tanti volontari e anche tanti benefattori che, diciamo, dopo già erano passati 4 anni da quando era nato il comitato e le persone ci stavano aiutando. E io in quel momento ho preso il coraggio a quattro mani e cosa ho fatto? Ho chiesto di poter costruire il residence insieme però al CREU, insieme al centro trapianti Andrea Fortunato. La Juventus ci donò, diciamo, 250 milioni delle vecchie lire, con una partita che fece a Salerno in memoria di Andrea Fortunato, perché tornando indietro, Andrea Fortunato poi è morto però è morto perché si è comportato da ragazzo un po' pazzarello, come diceva suo fratello. Lui è morto di un'infezione presa allo stadio, in un momento che lui era immunodepresso e doveva stare attento. Lui andava con gli amici in discoteca a divertirsi, era giovane. Giovane, e come mi diceva suo fratello Candido, che aveva 2 anni più di lui, è una testa dura, ha detto. Era una testa dura, effettivamente. Vabbè. Comunque, sta di fatto che la gente veniva qui e aveva bisogno di qualcosa. Noi abbiamo presentato un progetto pubblico, privato e volontariato. Avevamo coinvolto la Grifolatte, avevamo coinvolto l'azienda ospedaliera, l'università, il comitato Chianelli. La Grifolatte era diciamo, l'azienda privata, il comitato era il pubblico, se vogliamo, e tutti insieme abbiamo presentato questo progetto. Però questo progetto l'avevamo presentato io e il professor Martelli. E quando io andai dall'assessore, allora Ranieri Antonini, no? Quando vi ho presentato tutto questo progetto Residence, Centro Trapianti Andrea Fortunato, anzi, prima il Centro Trapianti Andrea Fortunato, poi il Residence e il CREO Centro Ricerca, quando sono uscito, mi ha detto questo è matto. Ha detto lo posso scrivere sul libro? Io ho detto sì, sì, scrivi pure, perché effettivamente insomma un po' di pazzia c'era su quel progetto mastodontico. Poi è successo che l'università si è ritirata, il progetto però è andato avanti lo stesso, perché noi abbiamo avuto sempre più gente che ci aiutava. Abbiamo costruito i primi 30 appartamenti. Sono 30 appartamenti che sono camere bagno per il paziente, soggiorno, divano letto matrimoniale bagno per i familiari, angolo cottura, e tutti gli appartamenti hanno il loro terrazzo. E praticamente, mi sente sì perché ho avuto una telefonata, ma... E questo diciamo terrazzo, e poi c'è tutta una corte interna all'interno del residence dove i bambini scendono, giocano, vanno in bicicletta, c'è una piccola chiesina, c'è una palestra, una sala giochi, una medicheria, c'è uffici per le psicologhe, per l'assistente sociale, per i musicoterapisti, facciamo di tutto. Noi abbiamo creato un gruppo multidisciplinare all'interno del residence e dell'ospedale che praticamente assistiamo a 360 gradi i pazienti e i loro familiari. Ma la cosa più bella è perché, siccome la gente ci aiuta, noi non chiediamo niente alle persone, alle famiglie che vengono lì. Loro hanno un alloggio a disposizione. Chi vuole, chi può, quando parte, lascia quello che vuole. Tanti non lasciano niente che non possono. Però quelli che tornano, pensate, a casa a mani vuote, sapete cosa fanno? In memoria del loro caro che hanno perso, bambino, adulto, che sia, organizzano delle cene, no, per ricordare un trofeo calcistico, diciamo uno spettacolo teatrale, qualsiasi diciamo cosa per poter poi restituire quello che hanno avuto gratuitamente. E questo è un po' la storia della motivazione per cui abbiamo costruito il Residence, perché da fuori arriva tanta gente a curarsi a Perugia, e tuttora è così.
0: Ma lì ospitate soltanto bambini o malati oncoematologici, oppure anche con altre patologie? Avete allargato un po' più oppure?
1: Sì, brava. Noi siamo partiti per i bambini, dai bambini poi abbiamo quegli adolescenti, gli adulti, gli anziani, anziani che possono curarsi, diciamo, e poi anche malati oncologici e anche chi fa il trapianto di rene. Quando c'è la possibilità, abbiamo ospitato anche famiglie che magari hanno avuto un incidente del figlio e era in rianimazione. Insomma, quando c'è spazio, noi lo diamo a tutti. Noi nel 2020, io sono andato in banco, ho preso un altro mutuo di 4 milioni e ho ampliato con altri 20 appartamenti, perché i 30 iniziali costruiti, 26 diciamo 20...
0: 2020 ricordiamo anno del Covid in cui nessuno faceva niente, Franco Canelli ecco, prende e va...
1: Io direi che lì ho rafforzato la mia fama di pazzo visionario, insomma, veramente, perché andare a firmare un mutuo di 4 milioni, ma io non ho avuto paura. Mi dovete credere, dice, ma tu sei pazzo. Non sono pazzo, perché la gente, quando tu hai una 15.000 persone che ti aiutano, noi quando siamo partiti eravamo 18 genitori.
0: Ecco, e ora siete?
1: 15.000 persone che mandano chi 5 euro, chi 10, chi 100, chi 1.000, ognuno fa la sua offerta annuale e poi ci sono anche aziende che ci donano perché possono portare in detrazione, no, secondo il loro fatturato, no, quando presentano la denuncia dei redditi c'è una quota che può essere donata e portata in detrazione dalle
0: A
1: tasse.
0: proposito, possiamo anche ricordare il 5 per 1000 a questo punto?
1: Il 5 per 1000 è un altro grandissimo aiuto per noi, perché ci consente veramente di pagare dei professionisti che stanno. Abbiamo quattro psicologhe, pensate, una per i bambini, una per gli adolescenti, una per gli adulti e una per le famiglie. E sono presenti tutti i giorni, sono presenti. E questo è importante per chi sta isolato in una camera, specialmente per un adulto, un adolescente e un adulto, diciamo, anche anziano, perché quando tu ti ammali di una leucemia e devi stare in isolamento completo, noi eravamo abituati al Covid perché le mascherine le utilizzavamo da prima e da sempre e le utilizzeremo sempre, e stanno anche 40 giorni in una camera senza uscire. E a quel punto c'è il musicoterapista, c'è l'arteterapista, c'è la psicologa, c'è il volontario, e lì tutto serve per distrarli, per cercare di stare vicino a queste persone, che è fondamentale in quei momenti lì. I bambini sono più liberi, hanno i genitori, poi loro, i bambini, sopportano meglio la malattia. Dopo un po', sì, hanno dei periodi più brutti, pesanti, insomma, in cui soffrono anche fisicamente, no? Però loro affrontano con più spirito. E pensate una cosa, io ho notato,
0: L'ingenuità dei bambini, no? L'innocenza e l'ingenuità dei bambini.
1: io, Daniele, quando lui si è ammalato la prima volta, poi si è guarito, no? E sono ricresciuti i capelli, è ritornata a scuola, sembrava che avevamo risolto, dopo un anno ha recidivato, vabbè. In quel periodo che era ritornato normale, no? Stavamo guardando la televisione, c'era un attore calvo e a me è venuto l'istinto di dire: Daniele, dico, ma tu quando avevi perso i capelli, a te non ti faceva nessun effetto? Ma ha guardato e mi ha detto: sì, papà, però fatto credere a te. E abbiamo notato che i bambini proteggono i genitori. E il volontario che va all'interno del reparto per dare quella mezz'ora al genitore, riuscire anche un'ora, andare a prendere un caffè, andare a sfogarsi, a piangere, perché davanti ai bambini non piangono, però i bambini si accorgono.
0: E sono sensibili.

0: mettono e lo sentono proprio dentro, per cui è una cosa che gli viene dal cuore, non c'hanno filtri e non avendoci questi filtri riescono a sentire meglio.
1: E su questo libro noi abbiamo scritto un po' la storia vera dell'ematologia e della pediatria, che grazie alla pediatria, deve dire grazie all'ematologia, perché pensate che volevano chiuderla, no? È stata chiusa 3 giorni e noi però ce l'abbiamo messa tutta, eravamo pronti, andavamo su a Perugia, abbiamo affrontato chi dovevamo affrontare, no? E abbiamo riaperta, ma dico io come? Abbiamo un centro di eccellenza, vengono a curarsi da fuori noi perché in Umbria abbiamo pochi bambini e dobbiamo mandarli al Bambin Gesù, al Meyer, a Firenze? E non è accettabile, gli ho detto io, no, noi siamo in questo momento, siamo i migliori, senza assoluto, possiamo dare le migliori cure e i nostri bambini devono fare i viaggi della speranza. E no. Eh no, allora siamo riusciti a mantenere il reparto aperto. Il professor Martelli, visto che in quel momento mancava il pediatra, ha mandato due dei suoi medici e abbiamo continuato e oggi siamo un centro di eccellenza. Pensate, 6 mesi fa è stato fatto un intervento in Italia eccezionale, è stato cambiato il DNA a quattro adolescenti, a cinque adolescenti. Pensate, abbiamo cambiato il DNA a cinque adolescenti, no? Due al Bambin Gesù, uno a Padova e due a Perugia. Il nostro centro è un'eccellenza e oggi siamo orgogliosi perché grazie alla gente i nostri malati possono curarsi qui e nel migliore dei modi. E questo è veramente importante. E leggendo tra le righe, a parte le storie di tanti ragazzi che sono venuti anche da fuori, dall'estero, di bambini che non ce l'hanno fatta, di bambini che sono guariti, adolescenti che sono guariti, l'invidia si nota, l'invidia che c'è tra i medici e tuttora c'è l'invidia tra i medici.
0: Peccato.
1: Sì, per invidia del collega, magari uno ha bisogno di fare un intervento, qualsiasi intervento, no? Importante o meno importante, spesso viene dirottato fuori dai nostri ospedali umbri. Vai di qua, vai di là, perché lui sa, ma invece magari quel collega che è stato cercato è più bravo dell'altro. Quello per invidia e dice vai fuori, perché qui non siamo all'altezza. Questo succede e succede in tutti gli ospedali, non succede a Perugia, in tutti gli ospedali.
0: Quando il bene primario dovrebbe essere quello del paziente e basta, al
1: Sì,
0: di là di questo.
1: è così. In questo libro ci sono alcuni di questi esempi che uno leggendolo, e se uno lo legge la prima volta, forse l'emozione ti nasconde alcuni passaggi, però se lo rileggi con calma la seconda volta. La seconda volta ti accorgi che quel medico che magari ha voluto fare partorire la madre e ha trapiantato il bambino con diciamo, il midollo del fratellino, no? Perché il protocollo nazionale ancora non riconosceva questo trapianto. Questo si parla dei primi 2 anni, perché adesso è un trapianto che funziona e funziona molto bene, no? E allora potevano scegliere. Hanno scelto un paio di bambini, non ci sono più, una bambina di Umbertide e un bambino di Tuoro non ci sono più perché, secondo il mio parere, non hanno voluto fare quel trapianto da genitori a figli. Allora la mamma ha dovuto fare un altro figlio, è arrivato dopo un anno, diciamo pressappoco, questo figlio un altro anno per farlo crescere. E quel fratellino che stava male è stato fatto il trapianto di midollo dopo 2 anni, che effettivamente era tardi, ormai la malattia si era impossessata troppo. E questo perché? Perché non c'era accordo, perché c'era invidia sul professore, perché sai, il professore a livello mondiale è riconosciuto come persona veramente di altissimo livello. Sai, purtroppo l'invidia è una cosa brutta. E poi anche, cioè, io dico, i camici bianchi, no? Sono anche mafia, la chiamo la mafia bianca io, ecco.
0: Insomma, c'è il suo bel da fare lì dentro, penso.
1: Sì, no, noi ci abbiamo tanto da fare perché veramente queste persone hanno tanto bisogno del comitato. Tanto bisogno dei volontari, tanto bisogno di rimanere vicino Allora,

0: io spero che ci sia gente, anche pazienti magari che sono stati in cura, che verranno alla presentazione del libro, perché sarebbe bello anche avere qualche testimonianza, diciamo, di quelle zone là. E ci saranno due, ci sarà il primario della pediatria, il dottor Francesco Azzoni, e il professor Pierini, che attualmente sarà chiamato in America, questo però poi dopo lo spiegherò meglio, a un convegno internazionale in cui partecipano tutti i medici del mondo a parlare di quello che viene fatto a Perugia.
1: E questo è motivo di orgoglio, molto orgoglio sinceramente.
0: Anche perché lo sa,
1: e
0: perché
1: di speranza, questa... orgoglio e speranza per chi ha bisogno, per chi sta male.
0: Esatto. E noi questi due medici, sia Francesco Arcioni, che adesso è primario della pediatria, e sia il professore Pierini, che adesso è responsabile del centro trapianti, diciamo, qui a Perugia, in Umbria, e abbiamo aiutati con borse di studio quando erano giovani. Anche perché indirizzati sempre dal loro maestro, professor Martelli, e lui aveva visto bene, ha detto: questi sono bravi, aiutiamoli con la ricerca, a farli. E questo è una grande soddisfazione anche questa.
1: Infatti siete stati lungimiranti anche in questo.
0: E abbiamo trovato il cavallo vincente,
1: esatto,
0: insomma, ecco, questo.
1: Io guardi, signor Franco, purtroppo il tempo è tiranno e ci dobbiamo salutare. Però io veramente la ringrazio, invito le persone a partecipare alla presentazione dei suoi libri, a leggere il libro e soprattutto, anche perché no, a entrare più in maniera diretta nel mondo che ha costruito.
0: Noi siamo liberi, anzi, a noi fa piacere se chiunque può venire a visitare il Residence, perché parlarne è bello, ma se uno lo vede rimane colpito in un molto, molto, molto più profondamente. Poi incontrare quelle persone che hanno fatto il trapianto, che raccontano la loro storia, che si diventa amici. Adesso in questo momento ancora staranno a fare il karaoke all'interno del salone, no, dove ci sono le riunioni, dove vengono fatte le feste di Capodanno, le feste, diciamo, di Carnevale, no? Perché si cerca veramente di fare tutto il possibile per distrarre dalle preoccupazioni, terapie e delle malattie. E chi vuol fare il volontario, le porte sono aperte.
1: Grazie, grazie veramente, grazie di cuore per la testimonianza e per il lavoro che fate, che è veramente immenso, eccezionale. A me la curiosità di venire lì mi è venuta leggendo il libro, assolutamente.
0: E noi vi aspettiamo, va bene?
1: Grazie.
0: Grazie a voi e buona serata a tutti.
2: Libri Web, un programma a cura di Serenella Mariani.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo di grandi voci femminili italiane capaci di trasformare le parole in un abbraccio che resta nel tempo. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara dolcezza, firmata da una delle nostre artiste più amate, Giorgia, con la sua emozionante L'Eternità. Se l'amore avesse una forma, in questo brano sarebbe quella di uno scudo invisibile, perché Giorgia ci canta di una protezione che non ha bisogno di grandi gesti, ma della costanza, di esserci, di essere quel punto fermo mentre tutto intorno corre e sbiadisce. È un brano che parla di dedizione pura, quella promessa silenziosa di non lasciarsi andare mai, nemmeno quando la strada si fa in salita. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano, L'Eternità, vanta una firma d'eccezione. È stato scritto per Giorgia da Fabrizio Moro. La collaborazione è nata da una stima profonda fra i due artisti. Moro ha dichiarato di aver scritto queste parole pensando proprio alla capacità unica di Giorgia di rendere eterna ogni nota che sfiora. Inserita originariamente nell'album Senza paura del 2013, la canzone ha poi vissuto una seconda vita nel 2018, in una versione speciale che vede anche i due artisti duettare insieme. Poi c'è il significato profondo del testo. Qui l'eternità non è un concetto astratto o lontano, ma è la capacità di restare uniti mentre tutto il resto cade a pezzi. È il racconto di un amore che si fa casa, un luogo dove ripararsi quando fuori il mondo fa troppo rumore. E quando Giorgia canta «Ti verrò a cercare ogni volta che ti perderai», non è solo musica, ma è un giuramento di protezione totale. Una nota tecnica. Ascoltiamo con attenzione il controllo vocale, perché Giorgia inizia quasi sussurrando, col suo timbro caldo, confidenziale, per poi aprirsi in un inciso solare, ma mai forzato. In questa interpretazione la sua straordinaria tecnica è messa totalmente al servizio dell'emozione. Non serve a stupire, ma ad avvolgere l'ascoltatore come una coperta nei giorni d'inverno. E allora? Chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare da questa splendida promessa. Ecco qua l'eternità e la voce cristallina di Giorgia.

0: assolutamente. L'eternità.
1: Amici di Musical Chatter, era la voce di Seta di Giorgia. Abbiamo sentito che delicatezza finale, un brano che non finisce ma svanisce nell'aria come un profumo. E ora siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Cambio di marcia, accendiamo i motori perché ci aspetta Silvia Mezzanotte con la sua personalissima versione di I Will Survive, tratta dal progetto Le Mie Regine. Qui non si parla di protezione ma di riscossa. La Mezzanotte prende il classico di Gloria Gaynor e lo trasforma in un manifesto di forza tutta al femminile, unendo la grinta del pop alla sua impeccabile tecnica vocale, ma anche espressiva e, quando serve, anche teatrale, perché l'ispirazione di questo brano nel repertorio di Silvia Mezzanotte nasce anche dal fatto di essere incluso nelle Mie Regine, quello spettacolo teatrale che lei ha dedicato alle grandi donne, alle grandi voci della musica. I Will Survive rappresenta la tappa fondamentale del viaggio, il momento in cui una donna decide che non si spezzerà. E allora andiamo a cercare qualche curiosità un po' più specifica. Silvia Mezzanotte ha voluto dare a questo pezzo un taglio quasi orchestrale e drammatico, perché non è solo una canzone da discoteca, ma un pezzo di teatro. La sua interpretazione mette in luce tutte le parole che parlano di rinascita e le rende più profonde grazie alle sfumature di quella bella voce, della sua voce che, come sappiamo, ha una versatilità rara, capace di passare dal pop ad un registro quasi lirico. Un dettaglio per i fan. Silvia racconta spesso che cantare questo brano è per lei una liberazione catartica. Dopo gli anni incredibili passati con i Mattia Bazar, questa canzone simboleggia anche la sua capacità di brillare come solista, sopravvivendo al cambiamento e vincendo la sfida con il suo passato artistico. Ancora sulla voce, è importante, in questo caso importantissima. Prestiamo attenzione ai passaggi di registro. Intanto Silvia non imita Gloria Gaynor, ma la sfida quasi sul terreno della potenza vocale pura, perché porta il brano verso vette altissime che solo poche interpreti elette possono permettersi di toccare senza perdere mai il controllo del suono. E se prima Giorgia ci ha cullato, qui Silvia Mezzanotte ci dà la spinta per rialzarci a testa alta. Quindi direi che concludiamo la puntata. È stata tutta dedicata a due straordinarie interpreti italiane. Silvia Dini vi saluta e vi ricorda di non mancare ai prossimi appuntamenti con Musical Chatter. E ora alziamo volume, tiriamo fuori la grinta. Silvia Mezzanotte con I Will Survive. First

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Molto bene amici, ciao, e siamo presenti all'appuntamento con l'ottima musica senza tempo anni 70, 80, 90, 2000. Quindi Flashback Music Memories, consueto programma con Corrado Menescalco, che vi saluta e dà inizio alle danze. Via!

Musica fantastica in apertura di Flashback Music Memories, è il singolo della KC and Sunshine Band, pubblicato nel 1975 nell'omonimo long play genere disco funk. KC and Sunshine Band, la band del sole nascente, Get Down Tonight.

Non ci sono dubbi, è lei la grande rockstar italiana Gianna Nannini. È il singolo della cantautrice italiana, è pubblicato nel 1979 come primo estratto da Long Plain California dello stesso anno, genere hard rock. Naturalmente parliamo di Gianna Nannini e la sua America.

Un caro saluto a te Corrado, da parte mia Peppe, un caro saluto a tutti gli amici che assiduamente ogni settimana ascoltano la buona musica degli anni 70, 80, 90 e 2000 di Flashback Music Memories. Buona serata a tutti e buon ascolto. Ciao Corrado, grazie per questi momenti magici che ci fai rivivere. Ciao!

Allora, miei amici, abbiamo aumentato il ritmo con questa grande performance by Karin Ramirez, 1998. È una cantante britannica, nazionalità Regno Unito, genere house dance. Looking for Love, Karin Ramirez.

0: bella musica italiana. Arriva Gianni Morandi con questo brano degli anni 2000-2002. 29esimo al long play del cantante italiano bolognese Gianni Morandi, pubblicato il 13 settembre del 2002 per l'etichetta Epic, genere pop rock e arrangiamenti del maestro Celso Valli. L'amore ci cambia la vita.
1: Che ci ha cambiato la vita.
0: Flashback, Music Memories, qui sulla vostra Radio del Cuore.

0: Ora siamo approdati agli anni 70, 1979, il singolo del gruppo musicale canadese Iron Horse è pubblicato in quell'anno come estratto dal primo long play in studio, appunto Iron Horse, genere rock. Sweet Louie Louise. Abbiamo il saluto di Jessica.
1: Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories, io sono Jessica, un grande abbraccio a te Corrado, sempre in gamba, bellissima musica, siamo sempre in ascolto, ciao, buona serata.

Allora, sicuramente un personaggio di spicco per quanto riguarda la musica del Sanremo. Si faceva chiamare prima Michele Zarillo, dagli anni 80 in poi, fine degli anni 80, solamente Zarillo. Partecipò al Festival di Sanremo nel 1987 con la canzone La notte dei pensieri, aggiudicandosi la vittoria nella sezione Nuove proposte, genere Europop. Zarillo, La notte dei pensieri.

Il grande ritmo di Flashback Music Memories, anni 90. È una canzone del gruppo inglese Jamiroquai, primo singolo estratto dal loro secondo album in studio, si chiama The Return of the Space Cowboy. Esistono due diretti differenti versioni del brano. Una è questa, registrata con il basso di Stuart Zender, ha un ritmo più veloce e utilizza la tecnica dello slap nel ritornello. Jamiroquai con Space Cowboy, immensa.

una bella voce, il grande mito vivente Elisa con questa canzone del 2013, è l'ottavo long play in studio della cantautrice Elisa, pubblicato il 15 ottobre del 2013 dalla Sugar Music, primo progetto della cantautrice interamente in lingua italiana. Presenta al suo interno le colonne sonore Ancora qui, ed ecco che è candidante alla preselezione all'Oscar alla migliore canzone e al Nastro d'Argento alla migliore canzone originale. Elisa con L'anima vola. Cosa?

0: Un brano superbo, 1971, l'album di tributo alle più famose canzoni dei Queen in onore di Freddie Mercury, genere album oriental, e si chiama appunto Oriented Pop Rock, Killer Queen, Queen.
1: No, fermi tutti un attimo, che devo fare saluti al mitico Corrado Marescalco e a tutti i suoi ascoltatori di Flashback Music Memories, da Fabian da Crema. Ciao, buon ascolto!

Allora, sembra quasi una ninna nanna. Arriva Blue Sugar per quanto riguarda Zucchero. L'album del 1998 è il singolo del cantante italiano pubblicato il 1 ottobre del 98 dalla Polydor come primo estratto dall'home plan, appunto Blue Sugar. Blu Zucchero. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore insieme a Corrado Marescalco.

E sicuramente una bella poesia che ci ha richiesto il nostro amicone Alessandro. Allora, Francesco De Gregori ha magistralmente raccontato il senso più alto e più

0: Puro del calcio, la storia di Nino e la storia di tanti ragazzi italiani rapiti dal fascino di diventare calciatori di successo in una disciplina nella quale si dovrebbero sempre coniugare altruismo, coraggio e fantasia, mettendo il cuore come ha fatto chi, incalzando scarpe di gomma dura, indossa la maglia numero 7.
1: Saluto i ragazzi di Flashback Music Memory, in particolare a Corrado Marescalco. Ciao!

Allora amici, siamo arrivati fino al 2012, Scream and Shout, quello che naturalmente ci rappresenta il mito vivente Will.i.am featuring Britney Spears. È il terzo singolo estratto da Willpower, album di Will.i.am, naturalmente musica dance. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali, naturalmente anche per scegliere il vostro brano preferito. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

Grande ballata quella di Luca Carboni, 1992, il quinto album in studio del cantautore bolognese, pubblicato il 2 gennaio del 92 dalla BM6 Ariola. Genere prettamente pop. Baila se Jack. E suono amico quello di Flashback Music Memories. Dalla vostra Radio del Cuore.

Phil, Phil Collins, 1985 è il singolo del cantatore britannico Phil Collins. Pubblicato il 14 gennaio dell'85 nel Regno Unito, invece nel 30 aprile dell'85 negli Stati Uniti d'America. Estratto dall'album No Jack Required, riuscì a raggiungere il primo posto nella Billboard Hot 100 su studio. Allora amici, abbiamo terminato, vi lascio con l'ultimo disco in programma, arriva Jerry Rafferty con Baker Street, noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra radio del cuore, naturalmente con Flashback e Music Memories, ciao!

0: Cari amici, bentornati a questa prima puntata della settimana di On Air, in questo caldissimo giugno che stenta a partire in alcune zone d'Italia. Piove, in altre c'è caldo, insomma, oggi non mi lamento, vi dico, sono qua in studio che sto appunto così con voi registrando questa puntata di On Air. Grazie a Dio, una giornata calda ma secca, come mi piace a me, come l'estate italiana tipica degli anni 80-90, per chi ha avuto la fortuna di vivere in quegli anni, non con questo caldo umido che c'è ultimamente. Però detto questo, comunque la cosa positiva è che siamo in estate e siamo anche noi qui con voi con On Air a farvi conoscere il miglior mercato indipendente italiano.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ci sono canzoni che parlano di viaggi e poi ci sono canzoni che ti fanno sentire davvero in movimento. Alberto Bonasia torna con Cavalchiamo le strade, un brano rock intenso e diretto che trasforma la moto in un simbolo di libertà, ribellione e bisogno di evasione.

0: che mai.
1: Alessio Piazzola, Ritrovarci Ancora, cantautore e produttore partenopeo, ritorna in radio con Ritrovarci Ancora, brano prodotto dalla sua etichetta Proxima Centauri Record.

qui come fosse ieri. Nika Komandina, il nuovo singolo dell'artista italo-croata, un inno alla forza femminile e alla dignità. Quest'oggi ad On Air con Donna Viva.

Una pellicola di realtà, il brano che dà il titolo al nuovo album di Daniele Foschia, giovane cantautore siciliano di Terrasini. Attraverso un testo intenso e generazionale, la canzone racconta il momento in cui si abbandona l'innocenza per confrontarsi con la complessità del mondo reale. Un viaggio tra crescita personale, consapevolezza e ricerca della propria identità.

0: Andrea.
1: Lui è Delo con Richiama. Il brano parla di una relazione sentimentale intensa ma molto problematica, piena di dipendenza emotiva, dolori e contraddizioni. È una coppia dove la coppia non riesce a stare bene serenamente, ma non riescono nello stesso tempo a separarsi per sempre.

Giovanni Perino, Sotto la Luna, e torna in radio su On Air, cantautore sardo che sta avendo un grande riscontro in radio con i suoi singoli. Ora lo ascoltiamo con Sotto la Luna.

Prometti che rimani. La canzone parla di un amore che nasce con tutta la magia dei primi momenti, dalla bellezza che c'è nello scoprire l'altra persona, le sue inclinazioni. Parla delle chiacchiere infinite fino all'alba, di corpi e cuori intrecciati. È una canzone che descrive una notte passata a viversi intensamente. Lui è Aniel D'Agostino.

Ciao a tutti, sono Gabriella Tardo, questo è il brano Io come te, è un brano a cui tengo tantissimo perché sottolinea quanto ognuno ha la stessa possibilità di chiunque altro di riuscire nei propri sogni con le proprie capacità. Mi raccomando, credete nei vostri sogni. Ciao a tutti!

magazzino San Salvario sono esponenti del cosiddetto rock cantautorale, un mix inedito di sonorità graffianti e testi che si inseriscono nel solco della miglior tradizione della musica d'autore italiana. L'idea di fondo è quella di riportare al centro il concetto di canzone nella sua essenzialità. Arrivano quest'oggi ad On Air con il loro nuovo brano La gente che si bacia per le strade.

chiudiamo il palcoscenico indipendenti con Michele De Martis, Il tram, il treno, la metro. Nasce ad Ancona nel 1975 e si forma musicalmente da autodidatta, ma sono gli incontri ed i confronti musicali ad aiutarlo a sviluppare uno stile di scrittura personale e riconoscibile. Il tram.

E siamo giunti al termine della prima puntata della settimana di On Air, cari amici. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn ad Amazon Music e anche Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

can dance. When Danny the dance. Ten Dance la dance anni 90, mega mixata da Tony Cortese e Sayu DJ. 20 anni di dance, mega mixate dai DJ più forti d'Italia. The DJ on the mix.

0: Stai ascoltando Ten Dance, solo per numeri uno.
1: Mr. Gorgeous.

0: nostra avventura nel mondo degli anni 80 e 90 continuiamo a seguire il solco.
1: A quale solco ti riferisci, Nike?
0: A quello dei vinili che ogni tanto campioniamo e facciamo ascoltare.
1: Qui, nel suono dei ricordi playlist con la principessa e Nike.
0: Bentornati nel mondo della dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita.
1: Cosa ascolteremo in questa puntata?
0: Ascolteremo i brani di Asia, Nightbeat, Le Click, Master Boy, Adam, MCX, Kimel e Silvia Coleman.
1: Tanta roba. You are clear to initiate power up.

Bentornati nel mondo della cassa in quattro quarti assieme a Sharon Rose Francis in arte Asia, che ci ha presentato la sua Hallelujah. Era il 1996, l'anno successivo al grande esordio con Happy to Be. E adesso abbiamo già in sottofondo un altro pezzo, perché la macchina del suono dei ricordi playlist non si ferma mai. Questi sono gli anni 90, la dance anni 90 di Nightbeat, Don't Walk Away, nella versione Turati Club Mix.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist, sì, ve l'ho già detto. E vi ho anche detto che questa è la dance, la buona dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita. Forse conoscete già le Click Call Me con la meravigliosa voce di Melanie Thornton, e in sottofondo abbiamo già Master Boy, mi piace dirlo così, Master Boy. Arrivano dalla Germania e ci propongono tanti pezzi, uno dei quali lo ascoltiamo proprio ora. Get It On, un'espressione informale che significa hanno fatto sesso.
1: Che goduria.

0: Andrea, Davide, Angelo, Maurinaz. Questi sono i quattro nomi che compongono l'acronimo ADAM. In realtà l'ultimo non è un nome ma è un cognome, si chiama Luca Maurinaz. Ma questo è un dettaglio, la cosa importante da ricordare è la cantante. Perché? Perché è la stessa persona che canta la sigla del Suono dei Ricordi playlist, Melody Castellari, la voce di Zombie, il remake in versione dance del celebre brano dei Cranberries del 1994.
1: La prossima canzone invece sembra essere stata scritta proprio per me.
0: Addirittura.
1: Perché si intitola La notte è mia.
0: Senza dubbio, presentiamo ai nostri ascoltatori il brano di MCX, The Night Is Mine. The Night Is Mine.

0: Questa mi sembra più un'esortazione che il titolo di una canzone. Show that body, baby. Lei è Kimmel.
1: Ma ti rivolgevi a me, Nigel?
0: A te e a tutte le persone che gradiscono mostrarsi. Noi invece gradiamo mostrarvi la dance anni 90, poi anni 80, quella buona che vi fa star bene.
1: Se non avete ancora sentito il vostro brano preferito, scrivete alla nostra infoline 342-3133-781.
0: Potete farlo anche utilizzando i nostri social o social, come volete voi.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi. Avete visto le copertine che pubblichiamo?
0: Prima di passare agli anni 80 ci aspetta l'ultimo brano anni 90, Sylvia Coleman con All Right.

0: Dopo il tuffo negli anni 90, ci facciamo una bella nuotata negli anni 80 in compagnia di Ann Lee, che nonostante sia un artista anni 90, canta un pezzo anni 80. Sarà poi la volta di Fan Fan, Betty Miranda, Stone della seconda parte piena di remix, come il brano di Nolan, New Order, ascolteremo un mashup di Gary Lowe e concluderemo con Carol Gianni.
1: Tenete impegnate le mani solo scrivendo la nostra infoline 342-3133781.
0: Iniziamo con Ann Lee, Ring My Bell.
2: Il suono dei ricordi, playlist.
3: The

0: Un inizio un po' particolare con Henley che ci ha cantato Ring My Bell di Anita Ward. Ora Fan Fan con Ribats Radio Remix.
1: Bello.

0: Arrivano dagli Stati Uniti e nel 1991 realizzano un brano piuttosto interessante, di cui vi abbiamo fatto ascoltare la versione strumentale per darvi un modo migliore di gustare la ricchezza di un pezzo funky disco, anche se erano già gli anni 80. Sono Stone, il brano si intitola Time.
1: Che significa tempo. Quello che abbiamo a nostra disposizione ci dà l'opportunità di ascoltare ancora quattro brani.
0: Precisamente quattro remix di brani famosissimi. Il primo, The No con Attention to Me. Rimaniamo così nel 1981 con un gruppo che si chiamava all'inizio The Singing Nolans, ma adesso si mixa.
1: Intanto che Luca e NJ ci fanno sentire le loro prodezze, vi ricordo la nostra infoline 342-3133-781.
0: Non possono mancare i nostri social.
1: Pagina Facebook DJ.NJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.

Sono proprio loro i New Order, remixati da Dominatrix, Blue Monday Remix del brano intitolato True Fate. Ma ora abbiamo quella cosa che vi abbiamo anticipato: Gary Lowe che ci propone il suo mashup Move Your Body, che contiene tutti i pezzi più famosi della sua carriera.

0: piaciuto il mashup, era molto interessante, intrigante. Gary Lowe, Move Your Body. Ma adesso abbiamo un altro remix molto interessante e intrigante. Stiamo parlando di Carol Gianni, un artista anni 80 che fece qualche successo, uno su tutti Hit and Run Lover, che un certo giovinile assieme a Joe Mangione nel 2023 pensò di dargli una rispolverata per tirare fuori quell'anima funky che forse nell'edizione originale non si sentiva molto. Questo è l'ultimo pezzo della playlist, non avremo spazio per i saluti, per cui li anticipiamo ora.
1: Mai anticipare troppo.
0: Ma no. I was waiting.

0: con Hit and Run Lover vi salutiamo. Ciao dal vostro Night J
1: e dalla vostra principessa.
2: Parole di musica. Un programma condotto da Maria Luisa Giammarioli.

Benvenuti alla 33esima puntata di Parole di Musica. Un saluto a tutti da Maria Luisa. Come state? Per caso qualcuno di voi si sta annoiando? Tantissimi artisti hanno scritto canzoni sulla noia. Tra i tanti, il gruppo punk rock dei Green Day, Longview, pubblicato nel 94, descrive una giornata di pura noia. Passate a guardare la televisione, anzi, a passare da un canale televisivo all'altro, a fumare marijuana e a masturbarsi, della serie Chi fa da sé fa per tre. I Green Day con Longview.

Quando ho scritto la noia pensavo al mio paesello, Zocca, e dicevo, io devo andare via da qui, soffrirò di nostalgia ma devo uscire fuori da qui. È una canzone che racconta con cattiveria quello che mi capiterà o quello che è giusto che mi capiti, perché dice, ritornerai qui quando avrai bruciato tutto e la noia che hai lasciato qui è ancora lì e stavolta non puoi più scappare. E termina con sai cosa c'è di ridicolo? È che strano, ma per noi tutto l'infinito finisce qui. C'è tutto in quella canzone lì. Firmato Vasco Rossi. La noia.

Nel pezzo che stiamo per ascoltare, uscito nel 97, di noia ce n'è un mare. Questi giorni sono giorni che vivo a metà e viaggio in un mondo che forse non c'è. Tra 100 anni di libri e i miei sogni da star e un bagaglio di giochi truccati perché non mi viene la vita che voglio per me. Che fatica nuotare in un mare di noia, senza pinne e senza aria. In un mare di noia. In negrita, in un mare di noia.

Ora arriva un brano a mio avviso molto interessante. Tanto per cambiare, si intitola Noia ed è uscito da pochissimo, esattamente il 18 marzo 2022. All'inizio è riconoscibile Miles Davis e c'è pure un audio di Bukowski. Il suo autore, Fabri Fibra, lo presenta così. A un certo punto la mia vita era solo trovare i vestiti per suonare, prendere la macchina, suonare, andare in hotel, fare la doccia, cambiare i vestiti per suonare, andare a suonare, prendere la macchina. Così all'infinito. Lo faccio quasi in automatico e tutto diventa noioso. E poi invece sono riuscito a rompere la noia facendo un pezzo che parla della noia. Certo, chi ascolta il rap, che da un momento all'altro sembra che deve cadere il soffitto, che deve entrare gente armata, qua non lo trova. Qui trova più un viaggio personale. Noia, canta Fabri Fibra con Marrakesh.

0: Sì. Ma non c'ho voglia.
1: Lascia che si preoccupino della tua anima e continua a scrivere bene. Gli elogi ti rammolliscono. La fama tende a indebolirti. La fama è una forma di elogio.

0: che noia.
1: E continuiamo con il rap. È il turno di Ernia, che ci racconta come di questi tempi il sentimento della noia è sempre più presente nei giovani. Chi si annoia è qualcuno che vorrebbe divertirsi, ma non sa più con che mezzi. Ernia con Noia.

E finiamo con Sunday Morning dei Velvet Underground. Il testo scritto da Lou Reed descrive il risveglio nebuloso e confuso di una domenica mattina dopo una nottata di baldoria e decessi. Qui più che di noia si parla di paranoia, la musica è dolcissima, ma le parole piuttosto inquietanti. E con Sunday Morning io vi saluto e vi do appuntamento sempre qui su Antenna Web con Parole di Musica. Un caro saluto a tutti da Maria Luisa. Ciao!

ciao. Sono Cortese. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Argenti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: Eccoci,
3: siamo tornati.
2: È una puntata particolare in campagna.
3: Sì.
2: Ivan Komar. Iniziamo con chi Ivan Komar?
3: Ambre Marie.
2: Ambre Marie,

0: Questo arpeggio di chitarra non ti ricorda nulla?
1: Sì.
0: Elisa canta i Beatles.
1: Ex.
0: Ex. È il titolo, ex.

0: emergentiinadozione.it,
1: seasidemusic.it. E da questo ambiente bucolico
0: andiamo con Non per Lucia,
1: Carlo Audino.
0: Chi è?
2: Scusami cara se ti parlo di Lucia, ma è forte e tu lo sai.

Ciao Carlo, ciao Sabrina, un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Noi siamo gli Stonale, una band proveniente da Reggio Emilia, e siamo felici di farvi ascoltare il nostro singolo dal nome Risvegliarsi. Lo troverete in tutte le piattaforme digitali, tra cui YouTube, Spotify, Apple Music e via discorrendo. Ovviamente seguiteci anche nelle nostre pagine social come Instagram, Facebook, il nostro sito www.stonale.com, e ovviamente su Instagram e Facebook ci troverete come Stonale o Stonale Band. Che dirvi, un saluto a tutti e viva la musica! Vai ragazzi!

Ciao Carlo, ciao Sabrina, vi ringrazio per avermi invitato a presentare questo mio brano, ne sono veramente felice. Saluto tutti coloro che sono in ascolto, io mi chiamo Vittorio Magliocchetti, amo scrivere, suonare la chitarra e trasformare le mie emozioni in musica. Il brano che ascolterete si intitola Abbracciami con gli occhi, l'ho scritto proprio a marzo del 2020. In piena pandemia, quando all'improvviso siamo stati costretti a scappare dalle mani dei nostri amici, siamo stati costretti a stare lontani gli uni dagli altri, rimanendo orfani di abbracci. Questa vuole essere una canzone di speranza che possa far riflettere sulla nostra fragilità, sul tempo sprecato, quando tutto ci sembra scontato e dovuto. Adesso che tutto sembra tornare alla normalità, posso affermare ancora con più convinzione che ogni notte ha sempre una fine, anche se a volte questa trasformazione sembra un'eternità. Vi lascio con questo brano che inizia proprio così.

0: Ehi, Zuffa.
1: Cosa c'è?
0: Hai visto che c'è un emergente in adozione che deve dirci qualcosa?
1: C'è una mini intervista.
0: Sì, non è un'intervista. Gli umani qui la chiamano presentazione.
1: Mini presentazione?
0: Ma tutto mini per te.
1: Mini mini. Mini mini mini.
0: Mini mini. Sei
1: e tu sei affatto grondo.
0: Ma facciamo
2: ciao Carlo, ciao Sabrina, ciao amici di Emergenti in Adozione. Volevo presentarmi il mio ultimo brano, si chiama Albero, è una canzone molto intima che mi mette a confronto e è un dialogo con un albero dove io cerco di imparare da lui e diciamo uno scambio naturale di energie e spero possa piacervi e a me piace molto, spero piace anche a voi. Un bacio, ciao.
3: Seduto su questa panchina trovo conforto in te,

albero, ricami il mio disagio, ispiri poesia nella mente, liberi i miei pensieri. Albero, albero, sei acqua che disseta, mi piaci lo sai, e poi regali silenzio, il vento ti accarezza, sei libero e vero.

0: adoro il video di questa canzone.
1: I nostri amici Pelosetti, ricordiamoceli, eh?
0: Non lasciarmi più, Carlo Audino.
1: E non lasciateli mai, anzi, tenetevi sempre vicino.

saluto a tutti amici e ben sintonizzati su Emergenti in Adozione. Sono Mr. Sirò ed è proprio il titolo di questo programma che ben si addice alla presentazione del mio brano intitolato Indovina, dedicato ai neogenitori e a tutti coloro che con l'adozione lo diventano. Spero possa regalarvi un sorriso. Ringrazio i conduttori Sabrina e Carlo per l'ospitalità. Un abbraccio, ciao!

0: saluto a Carlo e a Sabrina. Ciao. E a tutti gli emergenti in adozione. Noi siamo i Ponti in Fiamme, una band di Roma, e siamo qui per presentare il nostro nuovo singolo che si intitola L'unica star. E siamo così composti: io sono Fabio, la voce;
1: io Paolo, alla tessiere;
2: Riccardo, alla batteria;
3: Gianluca, al basso;
4: Claudio, alla chitarra.
0: Buon ascolto.

0: È ora? È ora del caffè?
1: Eh sì, odore di caffè, Sabrina, sì sai.
0: Salutiamo i nostri ascoltatori francesi.
1: Cette chanson, c'est pour vous.

0: Ciao amici, benvenuti, io sono il Caos, sono un cantautore, ma principalmente sono un emergente in autotune. Volevo ringraziare Carlo e Sabrina che mi stanno dando l'opportunità di far girare il pezzo che voglio presentare, tra poco svelerò anche il nome. Quindi grazie a loro, grazie a Emergenti in Adozione, grazie a tutti gli artisti che supportano questa organizzazione. Parliamo del brano, il brano è Mi riconosci, è un brano dedicato a mio figlio, ma a differenza di tanti che lo scrivono dopo che il figlio è nato, io l'ho scritto prima e semplicemente volevo raccontare le emozioni che provavo durante quel periodo, l'attesa e la voglia di conoscere quello che poi è diventato mio figlio. Vi auguro un buon ascolto, grazie a Emergenti in Adozione, grazie a Carlo e grazie a Sabrina per il loro supporto.
1: Ciao, sono quella voce che viene da fuori.

0: Tu lo sai che cosa significa?
1: Cosa?
0: Che siamo a 58 secondi, 58 minuti, quindi insomma...
1: Dobbiamo salutare.
0: Dobbiamo proprio salutare. Allora,
1: ricordiamo il sito prima?
0: Sì, seasidemusic.it.
1: Emergentiinadozione.it. Scriveteci.
0: Ci scrivete e noi ascoltiamo, vi inseguiamo nella trasmissione, nelle playlist, eccetera. Va bene, allora mia cara Sabrina Seaside.
1: Carlo Audino.
0: Vi salutiamo, vi rimandiamo alla prossima puntata. Vi lasciamo in compagnia di Ares.
1: Second House Music.
0: Ciao!
1: Ciao!

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Just Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite, fra l'altro, a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre, si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile. Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada,

fragile. Nel 2004 Luca Di Risio è esploso con un singolo che ha fatto grande successo in Italia e oltre, si chiama Calma e Sangue Freddo. Questo invece è un suo recente singolo del 2025 con È tutto fragile, per questo interprete e cantautore di notevolissimo talento, un brano che si muove con disinvoltura tra sonorità funk, rock e soul, con il giusto equilibrio di pop italiano. Luca Di Risio ad aprire il suono jazz di Just Train, e restiamo in tema di musica italiana con un grande interprete, secondo me si chiama Salvatore Ferraro, che rivede a suo modo molto intenso un classico di Edoardo De Crescenzo come questa Sarà così, Salvatore Ferraro.

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Salzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

0: Il suono di un quartetto di eccellenti musicisti sono il chitarrista Marco Rinalduzzi con il basso elettrico di Marco Siniscalco, la batteria di Luca Trolli e le tastiere e il pianoforte di Aidan Zammit. Il risultato è questa suggestiva Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.
1: Io ci voglio star così.

centrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido della Gatta e la voce di Flaminia con Che ore so di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Vitantonio Gasparro, da un suo disco recentissimo come Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è questa Invention per Vitantonio Gasparro e il suo

si trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

Lui è Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi. Questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Just Train, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia. Presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio e ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorlier. L'ascolto è questa, Drao. Da da da.

0: 바라다란데 다라다란데 바라다라다란데 오드라.
1: Un pensiero per la musica brasiliana da parte di una vocalist torinese. Lei è Giulia Firpo, accompagnata da un eccellente pianista come Fabio Gorler. Un disco di un anno fa più o meno, si tratta di MCU Piano, con un percorso dedicato appunto alla musica carioca, con questa veste in duo fra pianoforte e voce con Giulia Firpo e Fabio Gorler. Ancora un percorso italiano al quale abbiamo dedicato interamente la puntata di oggi, e proseguiamo con un cantautore e bassista, si chiama Glauco Borrelli. Anni fa è inciso un bel compact disc dal titolo In fondo dietro l'orizzonte, e l'estratto che ascoltiamo insieme è questa, Una mattina serena, Glauco Borrelli.

0: E allora, come preannunciato, abbiamo ospite in studio Daniele Bragaglia, chitarrista ad ampio spettro nella sua musica, non solo jazz ma spesso oltre. Abbiamo ascoltato questo Deep Resonances, un album di qualche anno fa, 2022, abbiamo ascoltato appunto in radio l'estratto ed abbiamo appunto Daniele qui in studio. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Sì.
0: Intanto è un piacere averti qui in radio. Tu sei un chitarrista atipico, no? Tu intanto hai un percorso accademico oppure no? Insomma, com'è cresciuta la tua passione per la musica? Qual è stato il tuo primo impatto con il mondo delle sette note?
1: Sì, ti racconto un po'. Come dici tu, io sono mi definisco un chitarrista molto eclettico, per certi versi atipico. Come molti adolescenti, nella fase iniziale del mio percorso mi sono appassionato comunque alle sonorità rock e dintorni, e quindi ho iniziato da adolescente, insomma, sin da subito a suonare in diversi gruppi rock, progressive, poi da lì anche le diverse collaborazioni in ambito hip hop, e quindi il mio percorso è iniziato con il progetto Cheope, che è stato un progetto in qualche modo nato in adolescenza e poi, diciamo, si è sviluppato discograficamente. Abbiamo fatto molte cose interessanti, abbiamo registrato il disco al Lead Studio, abbiamo masterizzato a New York da Marino, e poi lì l'abbiamo ovviamente presentato in molte location sia in Italia che all'estero, facendo molte aperture anche a chitarristi di livello internazionale, e quindi questo, diciamo, è stato il mio inizio professionale. E contestualmente studiavo anche classica e jazz, dove poi, insomma, ho conseguito i titoli accademici, e poi nel tempo, diciamo.
0: Quindi sei laureato in chitarra?
1: Sì. Diciamo, sono
0: la laurea. Okay.
1: Diplomato vecchio, okay, ordinamento, esatto, in chitarra classica e laureato in jazz e arrangiamento. Sì, diciamo, oggi.
0: Con chi hai studiato il jazz soprattutto?
1: Sì, il jazz l'ho studiato all'Università della Musica, quindi in qualche modo ho avuto l'opportunità di frequentare corsi con Fabio Mariani, Rocco Zifarelli, tutto, diciamo, quel tipo di entourage, Lazzaro. E poi al Conservatorio di Roma ho studiato col maestro Antonio Iasevoli. È stato determinante per il mio percorso l'incontro con Tony Armetta, ha portato avanti il mio percorso, e in qualche modo lui, per chi non lo conoscesse, è un bassista, contrabbassista ovviamente, che è estremamente preparato, che fa dei corsi di improvvisazione, e da lì, insomma, ho avuto l'opportunità di approfondire e specializzarmi con lui per lunghi anni, e quindi poi con lui
0: ho... Quindi avete anche condiviso il vostro percorso, quello che poteva essere nel futuro, no? Come linea,
1: sì,
0: diciamo, musicale, sì, artistica e stilistica soprattutto, vero?
1: Sì, nel senso che poi questa collaborazione, che ha un'origine prettamente didattica, poi dopo si è sviluppata e ha dato vita a una collaborazione discografica, e quindi in qualche modo, diciamo, con lui ho realizzato questo prodotto, dove lui ovviamente si è occupato della direzione artistica di questo lavoro, e quindi in qualche modo siamo arrivati a sviluppare e generare questo lavoro discografico, che questa collaborazione ovviamente oggi è ancora in piedi e porterà ovviamente anche ad altre pubblicazioni
0: che presenterai qui in radio, spero.
1: Certo,
0: va
1: certo,
0: bene, infatti, promesso, no?
1: Certo, promesso, ecco. Promesso.
0: E due parole sui musicisti che hanno suonato con te in questo Deep Resonances, come magari anche in altri brani che ascolteremo oggi. La scelta com'è stata? Difficile? È stata così ponderata bene, immagino, no? Anche per condividere questo tipo di linguaggio, no?
1: Sì,
0: cioè trovare il musicista giusto, l'artista sensibile che ha questo tipo di no, di intesa,
1: sì,
0: no?
1: di percorso, sì. La particolarità di questo progetto è che ovviamente ha incluso musicisti di diversa estrazione, sia anagrafica che stilistica. In qualche modo, diciamo, chitarra e basso, la sezione ritmica l'abbiamo affidata a Danilo Ombras e Dario De Santis, due giovani professionisti che insomma hanno collaborato con questo lavoro, e anche alla voce, diciamo, c'è stata la collaborazione di Fiammetta D'Arienzo, anche lei comunque musicista di giovane età. E poi vabbè, ovviamente ci sono io che sto nel mezzo, mettiamola così, e poi abbiamo affidato sax e pianoforte a due musicisti insomma di grande esperienza. Il sax ha collaborato con noi Eric Daniel, e al piano Riccardo Ballerini. E quindi in qualche modo, diciamo, la particolarità è proprio questo, di unire diverse generazioni che in qualche modo contribuissero a finalizzare questo lavoro.
0: Come secondo ascolto abbiamo scelto di presentare questo Peruvian Dance.
1: Sì.
0: Due parole su questo brano e poi lo ascoltiamo.
1: Questo brano
0: insieme,
1: diciamo, poi è stato scelto naturalmente come il singolo che un po' rappresentava questo lavoro discografico. È chiaro che, come poi avrete modo di ascoltare, è chiaro che le tinte ovviamente lo rendono di semplice ascolto, come diciamo noi scherzando, l'hit dell'estate. È un brano che ha delle caratteristiche ovviamente abbastanza easy listening, e quindi in qualche modo è stato naturale dargli questa collocazione comunque come il singolo che in qualche modo rappresenta.
0: Quindi Peruvian Dance è uscito quest'anno, giusto?
1: Sì.
0: E allora lo ascoltiamo insieme, Daniele Bragaglia con Peruvian Dance.

0: i colori suoni di Peruvian Dance, brano con fra l'altro la chitarra o le chitarre di Daniele Bragaglia, che volentieri ospitiamo qui in studio, è venuto a trovarci oggi in radio. E in realtà questo Peruvian Dance è un miscuglio di diversi elementi sonori tra musica etnica, world music, jazz, afro, no?
1: Sì, sì, come dici
0: è
1: tu.
0: È difficile poi contaminare il suono con questa varietà di colori, no?
1: Certo, sì, come tu dici, questo è un crogiolo di tutta una serie di generi,
0: di
1: elementi,
0: no?
1: Di
0: che
1: percorsi, sia a livello di studio, ma anche come interesse di ascolto.
0: E come,
1: no?
0: Passione, come no? Certo.
1: Quindi di base, nel mio caso e anche del team di lavoro con cui ho partecipato, il nostro intento è stato quello di creare un lavoro, diciamo, senza limiti di generi e di etichettature come in qualche modo generi musicali. Quindi il fatto che il disco sia collocato in un ambito fusion, cioè proprio la fusione tra diversi generi senza limiti precostituiti. E quindi, come avete modo di sentire nel brano, ovviamente è caratterizzato da chitarre acustiche, da strumenti percussivi come le tabla, e quindi in qualche modo il pezzo risulta molto, molto contaminato e molto variegato nel suo ascolto.
0: Qual è stato un artista che ti ha illuminato in gioventù?
1: Beh, in gioventù sicuramente
0: un concerto, sì, un disco,
1: diciamo che sicuramente la mia visione è cambiata il momento magari in cui nel rock magari ho ascoltato i Dream Theater, o magari nel jazz ho ascoltato Pat Metheny. Sicuramente questi due sono stati i miei,
0: qualcosa si sente.
1: Le mie, sì, diciamo, magari
0: giustamente, no?
1: le mie, chiamiamole, folgorazioni musicali, no? Nel senso, quando ho sentito, mi sono fermato e ho capito che sicuramente c'era qualcosa di bello, interessante da apprendere, da integrare nella mia musica.
0: Prima di ascoltarci l'ultimo brano scelto, Land of Esmeralda, due parole sui tuoi contatti social. Dove possiamo trovarti per avere maggiori info sulla tua carriera artistica, su quello che farai domani, no?
1: Sì, diciamo, in qualche modo potete seguirmi sulle mie pagine di Facebook, sia personale che come artista, e sia nel Instagram, e ovviamente per qualsiasi interessamento ovviamente potete contattare il mio editore, la mia etichetta, il mio progetto musica, Viale Mazzini 119, e questi, diciamo, sono i miei contatti.
0: E lì troviamo Tony Armetta, sì. Vero? Residente.
1: Sì, trovate il resident producer, certo, direttore artistico, no? Qua a Roma, a Viale Mazzini 119.
0: Allora, due parole su questo Land of Esmeralda. Beh, presentalo, fai il conduttore radiofonico.
1: Sì, New Land of Esmeralda, sì, questo qua è un brano, l'ho scelto perché, diciamo, è un po' una ballad, cambia atmosfera rispetto ai due brani precedenti. La particolarità è che ha sempre un concept, diciamo, di natura abbastanza progressiva, quindi comunque le sezioni, le varie parti ovviamente sono molteplici e variegate. Parte con un tema di chitarra classica, poi c'è il solo di basso, insomma c'è sull'outro tutto un solo di batteria, quindi anche qua l'esplorazione sonora sicuramente è stata comunque interessante e diversa rispetto magari ai due brani ascoltati in precedenza.
0: E allora, intanto ti invitiamo a tornare presto in radio, se avrai occasione, se ti va.
1: Certo, certo, verrò sicuramente per presentare i nuovi lavori.
0: Dunque, Daniele, grazie per essere stato con noi, ci ascoltiamo allora insieme questo New Land of Esmeralda, Daniele Bragaglia.

0: Next in our lineup is Accidenti Come Sei Bella by Italian singer-songwriter Vasco Rossi from 2014. The title of the song means, gosh, you're beautiful.
1: Se c'è una bella al mondo, sei più bella tu. Se c'è chi è troppo bella, tu lo sei di più. Sei qui davanti a me, ma non mi sembra vero. Accidenti, come sei.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Saluti e cari ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Gil Holland e questa è la mia canzone.

Ciao carissimi, carissime, sono Roberta Giallo, cantautrice, e questo è il mio brano Mamma com'è? Proprio così, Mamma com'è? Un caro saluto ad Antenna Web. Ciao.

Buongiorno, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Alex Donovan e questo è il mio nuovo singolo dal titolo Le tue stelle.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

sono Emma Emily. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo.

sono lo stesso di sempre. Perso nel fumo, niente futuro, ma con la voglia imponente. Guardami, chiedimi ancora serpente, come lo faccio ed io ti rispondo.

0: perché questo male che c'è in me corre forte.
1: Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Siamo all'interno del viaggio itinerante, all'interno di quel percorso musicale che va a sancire le tracce da seguire inerenti al panorama musicale di alternative e contemporary R&B. È un piccolo sguardo invece rivolto ai grandi classici del passato in vinyl sound con funk and soul. Questa è Rare Funky Groove, io sono Dedo e il brano che inaugura Rare Funky per questa edizione era Lost in Time, Trade Song.

Il suo nome è Christopher Brent Wood, nasce nel 1995 a Maryland. Pensate che il padre è di origini giamaicane. Da giovanissimo, a soli 6 anni, ricevette una tastiera e a 12 inizia a produrre beat da vendere. Intorno a 17 pubblica il suo primo EP, Black Child. Pensate la svolta, si colloca nel 2016 con Goldling e Shy Gizzy con il brano Crew, che arriva alla numero 45 della Hot 100 di Billboard. Ottiene anche 8 dischi di platino e una nomination al Grammy. Questa hit segna naturalmente la sua ascesa. Questa è l'ultima fatica di Brent Faiths in Mercedes.

Un grande classico degli anni Ottanta, prodotto da una formazione che prende il nome di The Nick Striker Band, che nasce a Londra tra il 1977 e il 79, guidate appunto da Nick Striker, il vero nome era Nicholas Bailey, con alle spalle delle esperienze in band come il Matumbi, che era reggae, e Lim Funk Limited. Alcuni membri erano anche nella band di New Music, inclusi Tony Mansfield, Pete Hammond e Phil Tower, un mix insomma tra pop elettronico e radici dub. Il vecchio classico in versione 12 inch, naturalmente il sottogenere è funk puro, prendeva il nome di A Little Bit of Jazz. Direi che è il momento propizio per riproporre ancora qualcosa di molto vertiginoso rispetto a quelli che erano i dettami della musica funk degli anni Ottanta. Sheila and the Excavator, I Love Bizarre, produzione Prince.

0: Qualche curiosità di Jen Hancock. Comincia a suonare a 3 anni, ispirata dall'esperienza nel coro con la madre e superando inizialmente quelli che erano dei deficit, denominati balbuzie, e frequenta l'Oakland School of Arts, dove conosce collaboratori chiave come Adrian Marcel, e per anni è stata la più nota sconosciuta, cioè una coautrice di grandi musicisti come Kelly Rowland, Ricky Ross, Therese, Teddy Riley, Big K, R.A.T., Kick Palmer e molti altri. Il leggendario Rafael Sakid la definisce come un musical medium per la sua empatia e capacità emozionale nel songwriting. E Jen Hancock, Rare Funky Groove. Volgiamo lentamente al termine della prima metà con questa bellissima Stingy. E io sono Dedo.
1: SK.
2: Rare Funky Groove.
3: Am I music so for your major?

0: groove is nothing. Rare funky groovers.
1: Dedo DJ.

Le origini di questa formazione nascono dalle ceneri di Sinful, Ira, The Evasion. Evoluzione di questa band, la scelta è stata un omaggio a un lirico, una sorta di evasione dall'identità precedente e al contempo un richiamo fonetico. Un classico musicale disco funk come genere denominato All Wrapped Up. Loro, The Evasion.

0: Thank you.
1: I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station. Super.

AJ Ross, artista statunitense emergente nel panorama di Alternative R&B, almeno così appunto la cronaca narra, dal 2018 ha pubblicato diversi singoli ed EP denominati indipendenti, tra cui Lost to the Drugs nel 2023, What You Need nel 2022 e Faded antecedentemente nel 2020. Superficial, and this is the track che abbiamo ascoltato di AJ Ross.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

gruppo mitico della formazione denominata Fat Larry's Band nasce come gruppo funk in Philadelphia ed è fondato da Fat Larry James negli anni 70. E nel 1976 Fat Larry James forma questo gruppo che era inizialmente la band di appoggio di Delphonics e Blue Magic, prima di prendere vita propria, composto da un ensemble completo, tromba, sassofono, chitarra, basso, tastiere, percussioni e più voci, incarnava appieno il tipico prodotto musicale del genere dell'epoca, la Philly Sound. In effetti, naturalmente, le canzoni come Act Like You Know, un F.U.N.K. funk del 1982, è stata resa celebre nella colonna sonora del gioco della PlayStation Grand Theft Auto Vice City, e anche Zoom, che poi è stato un autentico tormentone musicale che è internazionale. Pensate, al numero 2 della UK Top 10 in Australia e in Nuova Zelanda, ed è persino citato in una puntata di Only Fools and Heroes natalizia. Abbiamo ascoltato, come ben sapete, quello che è l'intento di Rare Funk Groove, ovvero sia di mettere in evidenza quelle che sono state le tracce da seguire all'interno dei percorsi musicali itineranti delle formazioni che hanno interpretato la musica funk and soul di quell'epoca, e la traccia da seguire era denominata Here Come the Sun.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web, noi siamo i Fat Union.
1: Questo è Aeroplani, il nostro primo brano ufficiale disponibile su tutte le piattaforme digitali. È un piacere avervi all'ascolto, un bacione a tutti quanti, grazie.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua.

0: amore, ci siamo baciati per ore, ci siamo baciati, io e te.
1: Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

A tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre. Ciao!